Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

0: Free Radio.
1: Free Music.
0: Onda libera.
2: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto.

0: Radio.
1: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda Libera. Free Radio. Free Music.
2: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: mai ferire. E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free

Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Portami a sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, Piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
2: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOC, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contattalo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
3: Da Autoricambi Belli troverai tutto per la tua auto o moto: pezzi di ricambio, attrezzature per officina, abbigliamento antinfortunistico, pulizia e manutenzione. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, numero 7C. Per info WhatsApp 345 21 22 420.
4: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Trova la filiale Banca Centro Lazio più vicina a te. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. Banca Centro Lazio, ovunque intorno a te nel Lazio. www.bancacentrolazio.net.
5: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
6: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
7: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 all'IPD o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.
8: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, Corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
9: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
10: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
11: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
9: La spesa intelligente.
12: Galesso Arredamenti, soggiorni e camere della Divina Nice, cucine firmate Creo e Lube, camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
13: Galesso Arredamenti,
12: aperti dal lunedì al sabato 9:13-16:20. Info 06 97 30 41 31.
14: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
15: Ascolta, la gioielleria c'è.
14: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
16: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
14: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
17: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo: moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
0: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
18: La Preneste Revisioni, in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 20 01.
19: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9.20. Onda Libera, Onda Libera. Free Radio, Free Music.

0: Nato, εδώ. Sí. Amatia.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Calice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
2: Ricordate, 6x6 fa sempre 36. Esatto, è il nuovo Bar 36 in collaborazione

0: in Viale Giorgioli 29, 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulce e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
3: La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei tre punti vendita: a San Cesareo in via Casilina 138, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
4: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da

0: poveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno, i calzi Home 6 San Pellegrino. Lucy ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lucy, il tuo intimo di fiducia.
1: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID. Penseranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, auto sostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
2: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
3: Ehi, lo sai che adesso al Camaleonte di Palestrina puoi spedire e ritirare tutte le tue vendite e acquisti online? Sì, perché sono centro di spedizione e deposito per Amazon, UPS, Posta Italiana, Impost, BRT e GLS. E poi non dimenticare che puoi effettuare ricariche, pagamenti, servizi bancari con Money e spedire velocemente raccomandate e lettere in collaborazione con Poste Italiane. Solo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 46.
4: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone RAI, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
5: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme, pneumatici di tutte le marche, convergenza, equilibratura, rettifica cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86, zona Torresina. Per info 06 95 27 08 56.
6: Supermercati
7: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
8: Fino all'11 di agosto la qualità dei freschi Pewex è a 99 centesimi. Cozze provenienza Italia a 99 centesimi al chilo. Zucchine scure 99 centesimi al chilo. Siamo pazzi? No, siamo Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
9: Onda Libera, Radio Onda Libera, Free Radio,
10: Free Music.

0: Free Radio.
1: Free Music.
2: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro. Camminerò a un passo da te e fermerò.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Sabato 8 agosto dalle ore 21 non mancate nella splendida cornice dell'anfiteatro di Castel San Pietro Romano. Emporio Sposi presenterà in una scintillante sfilata le collezioni 2027 Sposa, Sposo e Cerimonie delle migliori griffe italiane e internazionali. Sabato 8 agosto dalle ore 21 vi aspettiamo per sognare insieme. Ingresso gratuito.
2: Il fascino del centro storico, la tradizione e quattro notti magiche sotto le stelle. La città di Palestrina, il comitato del Giglietto.

0: vacanza al cuore dell'evento, in piazza Regina Margherita, ogni sera alle 22, giovedì 30 luglio. Rivivi l'energia di Achille Lauro con il tributo Idol. Venerdì 31, lo spettacolo di Biagio Izzo. Sabato 1 agosto, si canta con i successi di Forever 90. E domenica 2 agosto, gran finale con Tombola e DJ Set. 28esimo Festival del Giglietto. Accendi Radio Onda Libera o vieni a trovarci in piazza Palestrina. Ti aspettiamo!
1: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
2: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro bevande incluse.
3: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso, destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
4: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple, nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
5: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione, Impost e GLS.
0: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera e estate di MD Italia SPA. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino. Quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità. Novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto, tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesareo via Maurizio Iaconelli 15 in Maremmana Terza. MD Italia SPA, più assistenza, meno pensieri.
6: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati, oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie e se volete anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marche è a San Cesareo in via dell'Enopollio 31. Per info 06 59 87 24 14.
5: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
7: Elettromeccanica GM. Fornitura, riparazione e montaggio di pompe sommerse monoblocco. A voi.

0: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
1: Onda Libera, Free Radio, Free Music.
2: C'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: Onda libera.
1: Stacca la spina con Borghi e Bike. Scopri Monti Prenestini su due ruote. Vivi percorsi guidati in totale sicurezza, immerso nella natura incontaminata. E dopo la pedalata, lasciati conquistare dai sapori autentici della nostra gastronomia locale. Prenota ora la tua escursione su borghiebike.it oppure 350 52 88 722. Seguici sui nostri social. Siamo a Castel San Pietro Romano, in via della Fortezza 8.
2: Ore 6 del mattino. Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da Golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale? Creiamo la tua torta su misura, bella da vedere e impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di Golosità direttamente da te. Siamo a Labico, in via Leonardo da Vinci 39. Golosità. Scacco Matto, bar, tabacchi, ricevitoria, locale grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì

0: 3. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700, per prenotazioni 06 958 66 90.
1: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e

0: trattata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social, Xaus Hair Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122.
1: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani, un nome, una garanzia.
2: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
3: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
4: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: Free Music.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Hai un'azienda e passi più tempo inserendo dati invece di far crescere il tuo business? Innovation Lab realizza soluzioni gestionali su misura e automatizza le attività per risparmiare tempo e ridurre i costi. Richiedi una consulenza gratuita allo 06 56 56 98 86 o vai su innovationlab.it, il partner tecnologico per far crescere la tua azienda.
2: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni, soccorso stradale. Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina, telefono 06 95 37 314.
0: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, Gelato al Vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili, 24. Seguici sulle nostre pagine social.
3: Migliorare senza stravolgere. Rigenerare e sostenere senza trasformare. La tua bellezza è autentica. Gemma Clinique, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Le più avanzate apparecchiature medicali certificate. Uno staff di medici e consulenti si prende cura di te a 360 gradi per esaltare la tua essenza. Gemma Clinique, salute, benessere e bellezza. A San Cesario, in via Prusto 1. GemmaClinique.it. La tua bellezza, il nostro impegno.
4: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax a San Cesario, in via Filippo Corridoni

0: 122. Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
1: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
2: Devi andare in officina.
1: Quale officina?
2: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4, aperti tutti i giorni.
3: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout 24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
4: My Deli, e voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna, una vera istituzione. My Deli Caffè, bistrò, caffetteria, ideali dalla colazione al pranzo, fino agli aperitivi. Aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
5: Max e Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50, arredato in stile classico. Trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338-54-88745 o 06-6813-6095. Max e Joe Barbershop. Minimi dettagli che fanno la differenza.
6: Siamo a Palestrina, in via Pedemontana e in via Nicia. A Roma, località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori. E a Cave, in via Cavour, 33.
7: Forno Maggi & Co. Il panettiere Simone Maggi, tutti i giorni, vi farà trovare diversi tipi di pane con farina integrale, di segale, farro e riso venere. E poi ancora pizza e le nostre inimitabili pizzette tonde rosse. Anche biscotteria, dolci secchi, sempre aperti dalle 7.30 14 e 16.19. Chiuso la domenica. Siamo a Palestrina in viale Pio XII numero 55.
8: La New World Gym ha rimodernato i suoi ambienti per darvi un servizio eccellente. Alla New World Gym troverete un total machine a carico libero, una sala cross cage che vi farà rimanere a bocca aperta, con tanti attrezzi di cardio cross per un allenamento sempre più strong. Ricorda, New World Gym. Seguici sulle nostre pagine social.
9: Onda Libera.
10: Free Radio.
9: Free Music.
10: Onda Libera.

0: Digital Radio.
1: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda libera. Free Radio. Free Music. Okay.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Quest'estate regalati una pausa di relax nel cuore di Bellegra. Ti aspetta Panorama Pool, la piscina immersa nel verde ideale per famiglie, ragazzi e bambini. Al nostro interno trovi la Casa del Pellegrino, il luogo perfetto per una colazione, un pranzo veloce, un gelato o un aperitivo al tramonto a bordo piscina. Sole, acqua, divertimento e gusto in un'unica location. Panorama Pool a Bellegra, in via Vitellia, presso il campo sportivo.
2: Stacca la spina, entra nel mondo di Erika Beauty e Solarium. Voglia d'estate tutto l'anno? Prova il nostro solarium di ultima generazione o lasciati coccolare dai trattamenti viso e corpo presso terapia estetica di base Nils, in un ambiente pensato per il tuo relax. Erika Beauty and Solarium, il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi 37, aperti dal lunedì al sabato. Prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social. Promozione Solarium, 5 docce solari più una in omaggio a 50 euro, 10 docce solari 80 euro. Vieni a provare il nuovo epilatore laser Diodo, totalmente indolore.
3: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consigli a Serenella, tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
4: È tempo di lavori alla tua casa, ma non sai dove cominciare o chi contattare? La prima mossa è chiamare Claudio Marchetti. Risolve pratiche burocratiche in contatto con ditte edilizie a ogni tipo di materiale per costruire o ristrutturare il tuo immobile. Credici, non è mai stato così facile. Scrivi a info@claudiomarchetti.com o WhatsApp 393 85 72 298. Claudio Marchetti, consideralo già fatto.
5: Constant Park, aperti a pranzo dal martedì alla domenica. La sera a partire da giovedì, così come il nostro punto vendita di carni fresche, porchetta, salumi, formaggi e panificio. Lunedì riposo settimanale. Constant Park e a Palestrina in via Quadrelle 61. Per prenotazioni 06 953 64 14.
6: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
7: Clinica iPhone, eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad, tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesario.
8: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GL.
9: Galesso Arredamenti, soggiorni e camere della Divina Nice, cucine firmate Creo e Lube, camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
10: Galesso Arredamenti,
9: aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
11: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità di La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte Cimitero Comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
12: La Prenest

0: 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8 e 30 14. Per info 06 95 31 20 01.
1: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
2: Scommettiamo che il tuo macellaio sa parecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
3: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
4: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
5: Elettromeccanica GM, fornitura, riparazione e montaggio di pompe sommerse monoblocco, avvolgimento motori elettrici, utensili elettrici, autoclavi, quadri elettrici, piccoli movimenti terra, adeguamento fosse biologiche e grande novità, impianti fitodepurazione. Elettromeccanica GM a Palestrina, in via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 95 36 931.
6: Onda Libera.

0: Free Radio.
1: Free Music.
0: Onda Libera.
2: Onda Libera. Digital Radio.
3: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
2: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

Io peggio per voi ci sto. Ecco, speriamo di durare fino alle ore 13. Paolo Filippi con voi, Domenica Radio su Radio Onda Libera. Ammazza quanti siete pure stamattina, oh! Devo dire che ho dovuto cambiare una canzone perché non l'ho trovata, non me ne vogliano, non mi ricordo qual era, però non me ne vogliano. E poi fino adesso tutto prosegue per il meglio. Per i vostri messaggini 333-222-7992 WhatsApp. Abbiamo anche i compleanni da festeggiare di cantanti famosi. E poi vorrei prendere a calci dove sta Antonio, che qualche tempo fa mi aveva richiesto le canzoni di Freddie Mercury non appena si era staccato dai Queen. Anto, ma dico un altro più facile, no, eh? Ce provo, eh? Qua stiamo a parlare di Freddie Mercury, se sbaglio qualcosa me linciano. Me potevi scegliere quattro canzoni di Albano, che ne so, no, è proprio Freddie Mercury, eh? Bravo, comunque bravo, perché beh, insomma, è indimenticabile, dai. Prima di iniziare voglio ricordare, come ho detto ieri, che questo pomeriggio saremo in diretta da Palestrina in Piazza Regina Margherita per il grande festival del Giglietto, questo dolce prenestino famoso in tutto il mondo. Se ci venite a trovare regaleremo i nostri gadget. Io pago, cos'è? Pago io, non te. Sì, ma so, visto che sono 8 mesi che non mi dai lo stipendio, invece di regalare i gadget, sti soldi dammeli a me, dai. Detto ciò, ci ho detto che volevamo cominciare, che dici? E beh, cos'è? Che dico? Cominciamo, dai. Cominciamo e si inizia subito con fare gli auguri, come sempre, ad un mito della musica mondiale, non solo inglese, europea, a livello mondiale, uno dei più grandi frontman della musica rock nel mondo. Lui ha 83 anni, se non vado errato, e ancora salta come un grillo sul palcoscenico quando fa i concerti. Beh, ragazzi, stiamo parlando veramente di un mito, come lo sono loro, il gruppo che lui rappresenta. Sto parlando di Mick Jagger, leader, frontman dei Rolling Stone. Auguri immenso, immenso! Beh, non potevo scegliere che la canzone, insomma, che hanno reso famosi in tutto il mondo i Rolling Stone. Questa voce gagliarda, questo zompettare sul palco. Mick Jagger e la loro I Can Get No Satisfaction.

Oggi a Rolling Stone I can get no satisfaction. Libera. Mamma mia, 83 anni ancora salta sul ragazzi. Ma tu hai 83 anni e io ho 83 anni, vado a una casa di riposo e mi mangio la minestrina, la bananina, e gioco a carte. Questo zoppa, raga, vabbè, no, sono contento per lui, guarda, per lui, perché è veramente un mostro di bravura, bravura. Cominciamo con le vostre richieste al 333-222-7992. Ciao figo! Eccola, oggi son moscia. Quindi fammi ascoltare Strano il mio destino. No! Sei tornata, Giorgia! No! La saluto cordialmente, grazie signora. Un abbraccio a Sabina e Franco. Non mi firmo, tanto io non posso leggere quello che ha scritto, perdonatemi, ma ma leggilo. No, dai, su, dai, tanto so io. Vabbè. Guarda, cioè è troppo forte Giuliana di Colleferro, guarda, mi fa mattina dalle risate qua. Vabbè Giuliano, ho risparmiato quello che mi hai scritto, ok, bene, eccola qua, Giorgia, Strano il mio destino.

strano il mio destino, Giorgia. Andiamo avanti, buongiorno, eccola qua, buongiorno Paolo, vorrei dedicare a Stefano la canzone di Michael Jackson, Bad. Grazie Marinella da Pagliano!

mitico Michael Jackson, bad, che vuol dire cattivo, ecco, no, e lui era un buono comunque. Buongiorno Paolo, buona domenica a tutti, fa tanto caldo, speriamo piova subito. Guarda, ma chi sei? Aspetta, ah ecco, Tiziana Di Aragni, dicono gli esperti che alle 17 ci sarà la pioggia oggi pomeriggio. Ci dobbiamo credere? Ma allora, innanzitutto speriamo che non faccia i temporali, perché per carità, però se piove, appena smette di piove, la faccia ammazza, la faccia ammazza, ecco. Grazie della compagnia che ci fai. Vorrei ascoltare Tommaso Paradiso con I Romantici, Tiziana Di Aragni. Eccotela!

romantici, Tommaso Paradiso. Ecco, questa prossima canzone ho dovuto cambiare e mi dispiace, però. Allora, buongiorno, mi dispiace per Olimpio che me l'ha richiesta. Buongiorno Paolo e buona domenica a tutti gli ascoltatori. Vorrei ascoltare i Bee Gees con il brano. Vabbè. Allora, Olimpio, non è che non te la voglio. Non è che non te la voglio mandare, è che non è molto famosa. Ma a te piace, ok. Però noi abbiamo soltanto le canzoni che hanno venduto milioni di copie o centinaia di migliaia. Questa purtroppo che mi hai richiesta tu non è stata proprio un successo. E vedi come la mia canzone preferita di Battisti piace a me e qualche altro battistiano, ma non è tanto famosa e non la passiamo mai perché appunto... Cioè, tu sei il direttore, la potresti pure passare. No, ecco, me la tengo per me. Me la tengo per me. Mi sembra che me l'hanno.

non richiesta una De Battisti, ma non è quella che io preferisco. Allora, Olimpio, per farla breve, te ne ho scelta un'altra famosissima che conoscerai senz'altro. Bee Gees, beh, ci ha fatto ballare, dai. Stay Alive!

Quiz, staying alive, veloci, andiamo avanti che siete in botto, un bottissimo, dovete attendere, se chi sta messaggiando adesso dovrà aspettare un bel po', ecco, allora, a chi tocca, vediamo un po', ah, vai su col mouse, vado su col mouse, non lo devi alzare, sta a fare i coglioni, oh, mamma mia, ecco,

0: Fai ascoltare, figlie mie, ma non sapevo, cioè, che pretendete, che nevica a Ostia? Ecco, oh, ci fai ascoltare Serena Brancale con Levante, con Al mio paese, tra parentesi, la canzone più gettonata di quest'estate, hai ragione. Grazie Paolo, ti mandiamo un bacio freschissimo. Eccola, Serena Brancale, Levante, son botta Catal, Al mio paese.
1: Una gitana per la strada.
0: Ah, vorrei, scusatemi, abbinarla, che mi ha detto scegli te, cioè, Adaldo di Colle di Fuori.

paese, Brancale, Levante, Delia. Se ne cantavano in cinque era uguale. Gettonatissima canzone estiva. Buongiorno Paolo, sono Sofia di Cave. Come ci chiami tu? Sono un'ascoltatrice fredda. Messaggio poco, ma ascolto sempre. Vabbè, sei sempre fredda. Pure se ascoltano messaggi, sei fredda, dai. Ma con sto callo, non ti riscaldate. Oggi ti messaggio, grabo. Guarda, mi inginocchio e ti ringrazio, cara. vorrei ascoltarti. Vabbè, va, te faccio sto regalo, dai. Allora, vorrei ascoltare Buona Domenica di Antonello Venditti. Grazie Paolo, sei sempre simpaticissimo e ti ascolto sempre sia il sabato che la domenica. Grazie, però un messaggino, ogni tanto, che dici? Ecco, Antonello Venditti, Buona Domenica!

bello, benditti, buona domenica. Primo brano per quanto riguarda Freddie Mercury, che ha lasciato a me la scelta, come si chiama? Antonio. E Antonio, non ne ho scelte quattro, ne ho scelte tre, perché Freddie Mercury non è che ha proseguito molto come da solista una volta staccatosi dai Queen, quindi è stato molto difficile per me la scelta. Te l'ho detto, insomma, cioè mi fate scegliere brani dei colossi della musica, per me è molto difficile, molto molto. Allora, primo brano che ho scelto da solista di Freddie Mercury, The Great Pretender.

0: non ho parole. Freddie Mercury, The Great Pretender. Allora, è arrivato il messaggio di Antonio, quello che mi aveva richiesto i brani di Freddie. Paolo, perdonami se ti ho messo in difficoltà nel scegliere le canzoni di Freddie Mercury. A me però piace tantissimo. Scusami, Antonio, non ti devi scusare, sono io che mi scuso con te, perché, ripeto, scegliere quattro brani de sto mostro, cioè, non è facile. Ne ho scelti tre, che ti chiedo scusa io, guarda. No, non mi ha messo in difficoltà, de più. De più. Oh, cominciamo a parlare un attimino delle nostre amiche aziende? Centrocom 2000?
1: Fenice, te doder tu. Te ci hanno mai mannato

0: Eu, Eccle and Bagel, The Fuzz.
1: Beh, pa, stamattina te lo sei meritato, è il vaffa, sì, lo so, però, cioè, allora, vorrei far presente agli ascoltatori, Domenica Radio lo sapete, no? Sono chiacchiere, curiosità, aneddoti, musica, richieste, saluti, eccetera, eccetera. È un calderone enorme e c'è anche, che, insomma, ero arrivato in radio, dopo un po' mi squilla il telefonino, era la mia tre quarti, la mia signora, sempre gentile con me, che, insomma, è troppo gentile. Dimmi, hai lasciato il garage aperto? Sei proprio un deficiente, ma te ne accorgi che vai via con la macchina e il garage ancora aperto? Ma non lo spingi il telecomando? Orca miseria, può essere possibile? Certo che può essere, certo! Altrimenti non ti avrei telefonato! Oh, è più il telecomando d'emergenza e vanno a chiudere te, no? Ma mi ha mandato a vivere tra gli angioletti, ecco. Ecco, appunto, c'è sempre un vaffa la mattina, con la sua voce delicata. C'entro come te, ragazzi, papà, ma a me mi viene una curiosità, dimmi, cos'è, veloce. Ma Umberto, il titolare del Centro Gomme 2000, quando va in vacanza, le controlla le gomme della macchina? Beh, questa te la potevi pure risparmiare. No, perché si dice che il calzolaio va scarso, e guardate, questo magari parte le vacanze e un controlla se le gomme bisogna che gli telefono domani e gli dico: Umberto, controlla le gomme prima che parti in vacanza, eh? Ecco, perché, insomma, la coscienza ci tiene alla tua incolumità, ragazzi. A parte le battute del Kaiser, controllate le gomme sempre, sempre, anche se dovete fare piccoli tragitti, controllate prima di tutto i pneumatici, se sono sgonfi, se sono usurati, se manca poco per camminare coi cerchi. Ecco, allora, se vedete che c'è qualcosa che non va, venite a Palestrina, in via della Muracciola, località Torresina, dove c'è il Centro Gomme 2000. Se dovete cambiare le gomme, vi ricordo 1, 2, 3, 4, quello che vi pare, quello che occorre. Pagamento rateale in 3 comode rate mensili senza interessi. Cambiate e poi partite. Raga, le gomme sono importantissime per la nostra autovettura, sia in frenata che in accelerazione che in curva, per le buche. Se so gomme, te saluto, fatele controllare. Centro Gomme 2000, fate il nome di Radio Onda Libera, sconti a gogo e in più pagabili a rate in 3 mesi senza interessi. Via della Muracciola, località Torresina, a Palestrina. Eccolo il mio Battisti, chi me l'ha richiesto? Vediamo un po'. Eccolo. Buongiorno e buona domenica, Paolo. Da Paolo e Luigi di Colleferro, mi puoi far ascoltare la canzone Pensieri e parole di Battisti? Un saluto a tutti e a Sabina. Ecco, questa è una delle tante canzoni più famose del mio Lucio. E come sempre lo sapete, Battisti, il 70% delle canzoni che ha scritte parlavano di addii, di tradimenti. Era fatto così. Questa è un addio, è una storia vera. È una storia vera. Lucio si innamorò di una ragazza straniera aveva perso tutte e due, si erano innamorati pazzamente, poi lei fu costretta a tornare nel suo paese e Lucio, insomma, niente. Si lasciarono e infatti alla fine della canzone lui dice perdonami se puoi, ecco, cioè però è finita la nostra storia. Battisti, pensieri e parole.
2: Di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai che ne sai. E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai.

pensieri e parole Battisti e poi incontrò la futura moglie Maria Letizia Veronesi, che come ho detto ieri nel mio programma, noi battistiani gli vogliamo tanto bene alla moglie di Lucio, molto bene. Vabbè, tralasciamo. Allora, carissimo, buongiorno. Vorrei andare in montagna sopra una motocicletta. E fallo. E ti richiedo il Luna Pop con 50 special. Lì erano le vespe, però, non erano le motociclette. Chi sei? Mi divertirei un mondo e prenderei il fresco. Un abbraccio grande, Silvana. Silvana, comincia a mettere a moto. Bam, bam, bam, bam, bam. Partimo. Luna Pop 50 special.

Luciano Poppa, voce di del grande Cremonini, 50 special. Ragazzi, sta canzone mi ricorda il passato, quando io avevo una Vespetta 50, partivo da Palestrina, andavo a Foce Verde a farmi il bagnetto e era bello perché non era obbligatorio avere il casco. E il vento che ti dirà, io c'ho sempre avuto capelli lunghi che mi svolazzavano, faceva caldo lo stesso, non come adesso, ma faceva caldo lo stesso. Prossimo compleanno, sto parlando del cantautore Marco Ferradini. La sua canzone più famosa era un teorema, si chiama proprio Teorema, perché parla, che non si è mai risolto, parla di come amare una donna. Se si dà troppo amore è sbagliato, se si dà poco amore è sbagliato, bisogna aggiungere un compromesso. È la parola, ma neanche lui con la sua canzone è riuscito a risolvere questo teorema. Auguri, Marco Ferradini, Teorema.

Ferradini e la sua teorema. Libera. Andiamo avanti. 333-222-7992. Buongiorno carissimo Paolo, sempre più simpatico. Sta zitto. Ma come fanno a dirti che sei simpatico? Ma io vorrei, cioè, io non, ecco, non te lo spiego, non te lo spiega, non te lo spiega. Oh, su passa 100.000 ascoltatori, a 3-4 persone sarò pure simpatico, eh. Dai, non dico 10, 3-4, ecco. Oh, mamma mia che sei disfattista, che so, niente. Sono Teresa, vorrei ascoltare Gianluca Grignani con La mia storia tra le dita. Beh, pa, però insomma è un po' maleducata, Ma che sei scemo? Perché? Beh, le dita al naso mentre uno sta... E fa caldo. Perdonatelo, fa caldo. Ti ringrazio Paolo, a domenica prossima. A proposito, ma in ferie? E in ferie... Ecco, domenica sarà l'ultima... L'ultima, mi do una grattata, nel senso che l'ultima che sto in studio, poi prenderò una decina di giorni di vacanza. Ammazza, ma quante, oh. E quindi dal 12 di agosto la radio farà soltanto musica e pubblicità. Tutti noi andremo in ferie. Penso che ne abbiamo anche noi un pochettino di diritto. Quindi domenica prossima sarà l'ultima aridaglie, l'ultima, famo le corna, cioè l'ultimo che sta poi riprenderò. Addio piacendo, riprenderò. Gianluca Grignani, La mia storia tra le dita.

mia storia tra le dita, Gianluca Grignani. Vorrei ringraziare Carla che ha messaggiato, ha detto: Paolo, non è vero che sei simpatico a tre persone, sei simpatico a migliaia di persone, seguita così, un abbraccio. E vabbè, non esagerare, centinaia di persone sono simpatico. Sapessi a quante persone sto sul cavolo, cara Carla. Bene, allora, grazie comunque. Buona domenica, Paolo, da Concetta. So che è caldo, non mi prendere per pazza, ma vorrei fare un balletto con la canzone Colmi di Spagna. Oh, nessuno delega, io non lo farei. Però se te piace sudà, io non so dove stai, se stai a casa, al giardino, al mare, in montagna, non lo so. Però insomma, ecco, ti ringrazio Paolo, un chissotto, Spagna, call me.

finito le ballà? Spagna, call me. Sai che è sudata. Allora, prossimo messaggio lo devo un po' interpretare, scusatemi, Allora, buongiorno Paolo, sono Maria di Zagarolo, vorrei fare gli auguri al mio consuocero che oggi compie gli anni, si chiama Rosario, tantissimi auguri da Maria e Tonino, la canzone Tanti auguri. Allora, tanti auguri, la canta Marcella, la canta Raffaella Carrà, però non so, io guarda, allora, io adesso ti metto il nostro jingle per fare gli auguri di buon compleanno a Rosario e metto, che ne so, metto Raffaella Carrà con tanti auguri, non so che dirti. Va bene lo stesso? Allora, mandiamo il cingoletto e poi parte Raffaella Carrà!

Raffaella Carrà, tanti auguri. Andiamo avanti, 333. Che gna fai, va? Se ci hai fatto 333-222-7992. Ragazzi, non messaggiate per richiedere brani, non c'ho spazio a quest'ora. Stop, che bordi? Bordi basta, fine. Cosce, che bordi? Ho capito le tende. Sì, ciao. Carissimo, buongiorno, buona domenica. Avà, dimmi. Fa caldissimo, non caldo. Dai, come ho detto prima, sembra che oggi alle 5, non so se pure a Palestrina, dovrebbe, condizionale, piovere. La fregatura è che dopo ci ammazza l'afa, quello è, ecco. Lo so che fa caldo, cara Barbara. Ti richiedo Alessandra Amoroso con Comunque Andare. Ah, va, a te te ce mannano tutti, te ce manno pure io. Sì, come la canzone di Alberto Sordi, te ci hanno mai mannato a quel... Ti ringrazio Paolo, un forte abbraccio fresco. Alessandra Amoroso. A me piacciono queste ascoltatrici che non è che richiedono solo un brano. Ci metterò in mezzo sempre qualcosina di simpatico, di gagliardo. Bravi, bravi. Comunque, andare. Comunque.

0: Alessandra Amoroso, comunque andare. Buongiorno Paolo, sono Giuseppe. Qualche giorno fa hai messo una canzone, scusami Giuseppe, ma mi stanno lacrima gli occhi, un attimino. Ecco. Dove stai? Ecco. Una canzone che parlava della radio. Non mi ricordo il cantante, era bellissima e te la vorrei richiedere se la trovi. Grazie Paolo, seguita così, grazie. Giuseppe, allora aspetta, ci sono due canzoni che parlano della radio, una è In diretta nel vento dei Pooh, la mia preferita, dei Pooh, e... credo che sì, Finardi, Eugenio Finardi, sì, era il suo compleanno e ho messo la canzone emblematica per noi. È una canzone che parla della radio, della musica, della radio, che non si batte, nel senso che con la radio puoi fare tutto, cucinare, lavorare, eccetera, eccetera, ti libera la mente. Penso che sia quella, penso che sia quella. Me lo fai sapere una volta che è passata? Eugenio Finardi con La Radio.
1: Quando sono

Eugenio Finardi con la radio. Sì, Paolo, era proprio questa. Bravo, grazie, prego. Grazie per il bravo. Soprattutto grazie per il bravo. Carissimo, sono Valentina. Ti auguro una buona domenica a te e ai tuoi collaboratori. Ci vediamo oggi in piazza, così, così mi regalerai i tuoi gadget. Valentì, non è che regalavamo chissà che, cioè, beh, ricordi, beh, un collarino con scritto Radio Onda Libera, è un collarino dove potete appendere le chiavi di casa, il telefonino, quello che vi pare, insomma, va bene, vienici a trovare, cara. Vorrei ascoltare Più bella cosa di Eros Ramazzotti. Grazie Paolo, buonissima trasmissione. Più bella cosa, Ramazzotti.

ma guardate chi mi ha messaggiato, un pilastro del Festival del Giglietto, un pilastro. Buongiorno direttore, sono Pasquale, io dico pure il cognome perché sei famosissimo, Pasquale Ricolli, che dice: ricordo che questa sera ci saremo in piazza dalle 18, ci divertiremo con Radio Onda Libera, con musica, divertimento, karaoke e ovviamente con il nostro Giglietto che regaleremo a tutti. E vai Pasqualino. Oh raga, non è che cioè i componenti del festival vi regalano 3 kg di Giglietti, un assaggino, perché insomma poi se volete altri vi comprate, ci sono stand gastronomici a go-go, proprio sarà veramente una bella serata, una bella serata. E come dice Pasquale, ci divertiremo insieme con Radio Onda Libera. La conosci sta radio? Ma no, l'ho conosciuta stamattina, mi hanno presentato il direttore, mi hanno detto piacere, sono il direttore di Radio Onda Libera. Ah, come si chiama? Oddio, sai che non mi ricordo, però vabbè, ho conosciuto Ciarcodino, perché ha detto che suda d'estate. Ah, ma chi è? Paolo Filippi. Bravo, sì, è proprio lui. Ecco, quindi mi raccomando, come dice Pasquale, vi aspetto.

aspettiamo Radio Onda Libera, ma non solo, c'è tutta la kermesse, gadget gratuiti della radio, giglietti gratuiti, ci divertimo al fresco, speriamo, a partire dalle ore 18. Grazie Pasqualino, buon lavoro, pilastro del festival, uno dei pilastri del Festival del Giglietto. Bene, andiamo avanti con le vostre richieste, 333-222-7992. Buongiorno Paolo, sono Ennio, vorrei ascoltare un brano degli Europe. Ah, ecco, no, credevo che avessi scelto The Final Countdown, invece no, l'altra famosissima, bravo, Kerry. Ti ringrazio Paolo, una stretta di mano, viva Radio Onda Libera. Grazie Ennio. Europe, Kerry.

con Carrie. Altro compleanno da festeggiare. Oh, oggi tra Mick Jagger, Ferradini e quest'altro, e poi ce n'è un altro, ma uno meglio dell'altro, Facciamo gli auguri a Richard Wright. Voi sarà sconosciuto come nome, ma se dico che è il tastierista dei Pink Floyd, raga, inchiniamoci a questo gruppo. Stiamo parlando dei Pink Floyd. Ecco, facciamo gli auguri a Richard, tastierista dei Pink Floyd, e la canzone che credo sia della più famosa dei Pink Floyd. È stato fatto anche un film d'animazione su questo brano, si chiama Another Brick in the Wall. Aggiungi un mattone nel muro.

Pink Floyd, Another Brick in the Wall, queste sono canzoni immortali, non tramonteranno mai, né altre, neanche fra 100 anni ricorderete, io no, perché ci sto, ricorderete queste canzoni, raga, sono veramente incancellabili dalla mente. Andiamo avanti, 333-222-7992, carissimo.

0: Paolo, sono Silvia, grazie per la compagnia. Anche se siamo tristi, basta ascoltarti per farci una risata. Beh, questo è il mio, da quando iniziai a fare radio, ma anche prima, che facevo il deficiente nei villaggi turistici o quando suonavo con il mio gruppo, era il mio scopo portare un sorriso, ecco, portare un sorriso. Ti ringrazio per le tue belle parole. Mi fai ascoltare Due vite di Marco Mengoni. Grazie Paolo, un freschissimo bacino. Marco Mengoni, Due vite.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

Due vite, Marco Mengoni. Giancarlo, io, guarda, ho ricevuto un messaggio e non cioè mai dato un pugno allo stomaco. E lo sai che ti voglio bene, siamo amici, questo non ci voleva. Perdonami se non leggo il messaggio, ma è, insomma, però Giancà, io non posso fare nulla, per quel poco che posso fare conta su di me.

io quando ho avuto bisogno di te tu c'eri, e Giacca, non ho parole, veramente non ho parole, so che sei fortissimo, ti faccio tantissimi in bocca al lupo, e viva il lupo, e fammi sapere se tu non puoi attraverso altre persone, come va, ecco, va bene? Guarda, so che tu, a te ti piace Fabrizio Moro, e niente, Giacca, ti faccio ascoltare Tutta la voglia di vivere.

Fabrizio Moro, tutta la voglia di vivere. Grande abbraccio Giancarlo, forza. Bene, altro brano di Freddie Mercury da solista, senza Queen, Living on My Own, Freddie Mercury.

Freddie Mercury, Living on My Own, grande, grande, grande, indimenticabile Freddie. Ragazzi, sabato 8 agosto a Castel San Pietro Romano, nella splendida cornice dell'anfiteatro, ci sarà una grande sfilata di moda, abiti da sposa, sposo e cerimonia, organizzata da Emporio Sposi di Palestrina. Quindi ci sarà questa stupenda sfilata di abiti per lei, per lui e anche per gli invitati, quindi da cerimonia. Sfileranno abiti non di adesso, ma della nuova collezione dell'anno prossimo.

prossimo, vale a dire 2027. Potete vedere, potete osservare, potete scegliere magari qualche vestito se vi dovete sposare il prossimo anno, andare poi a Palestrina in via Prenestina Nuova 181, visitare il grande atelier, potete scegliere fra 500 abiti, ma pensate, seduti gratuitamente, all'anfiteatro di Castel San Pietro Romano, splendidissima cornice, da lì potete vedere tutta Roma illuminata e vedere, applaudire questa grande sfilata di moda che ha organizzato, lo ripeto, Emporio Sposi. Abiti da uomo, da donna, da cerimonia, collezione 2027. Beh, io direi che un salto è quasi d'obbligo farlo. Vi siete già sposati e chi se ne frega, però potete andare a un matrimonio, essere invitati a un matrimonio, a una cerimonia, a una festa di laurea. Bene, è il momento giusto di osservare e applaudire questi stupendi abiti. Ve lo ricordo, sabato 8 agosto, Castel San Pietro Romano. Per chi non lo conosce, è quel bel paesino che si trova sopra Palestrina, la montagna, Castel San Pietro Romano, sabato 8 agosto. Bene, ritorniamo con le vostre richieste, 333-222-7992. Buongiorno Paolo, vorrei ascoltare Vasco Rossi con Tofì, è la mia canzone preferita di Vasco. Tutti abbiamo una canzone preferita, no? Ecco, io come quella di Battisti, tu di Vasco, altri di altri cantanti. Ce n'è sempre una che preferiamo, la tua è di Vasco Rossi, Tofì. Grazie Paolo per farmela ascoltare, un abbraccio grande e fresco. Giuseppina, stavo dicendo Giuseppa per carità, Giuseppina, ecco, Vasco Rossi, Tofì.

Vasco Rossi con Tofì. Oh, Tofì. Cos'è? L'ha cantata adesso, non c'è bisogno che Ari canti pure te, eh. Buongiorno Paolo, sono Goffredo. Mentre lavo la mia macchina, beh, a quest'ora, da quando mi hai mandato il messaggio, mi sa che l'hai pure stirata, oltre che lavata, l'hai stirata, l'hai messa. Ecco. Beh, dovrei lavarla pure io, un po' zozzetta, eh. Ma qua dicono che piove oggi, boh. Vabbè, ma che ce frega, tu ce l'hai al garage, e vabbè, che vuol dire, eh? Esco fuori, la metto fuori e se bagna, ecco. L'importante è che non piova fango, eh. Mi fai ascoltare una delle prime canzoni dei Pooh, Piccola Ketty, punto interrogativo, sì! Te la faccio ascoltare. Grazie Paolo, buona domenica e buon proseguimento su Radio Onda Libera. Grazie. Oh, sono le 12:11. Piccola Ketty, i Pooh.

Nicola Chetti, Ipu. Un'altra canzone del pa. Siamo in due brani, mi sembra di trasmettere come il sabato pomeriggio tra passato e presente. Beh, ogni tanto fa piacere riascoltare queste canzoni, a parte i Pooh, ma anche la prossima è la canzone che fece conoscere il grande Rino Gaetano in tutta Italia. Con questa canzone partecipò a un festival di Sanremo. Vediamo un po' chi me l'ha richiesta. Carissimo Paolo, sono Paola da Cave, vorrei ascoltare Gianna di Rino Gaetano. Spero di fare in tempo, domenica sono rimasta fregata. Ho messaggiato tardi e vabbè, non è colpa mia tesoro, eh. Io lo so che voi il sabato andate a ballare, andate ai pub, andate in discoteca, ci va a domenica mattina, se dorme, tanto c'è mamma che prepara il sugo, prepara da magnà, prepara qua, io che mo fa, dormo, ecco. E poi scrivo a Radio Onda Libera, brava, brava. Allora, grazie Paolo e grazie per la tua super simpatia. Grazie, Rino Gaetano, Gianna.

Gianna Rino Gaetano, ultimo augurio che facciamo oggi ai cantanti famosi, musicisti famosi. L'altro giorno è stato il compleanno di, io dico sempre i nomi, poi quando dico il gruppo è dite, ah beh vabbè, ecco, Chico Falzone, vi dice niente? No, eh? Beh, se non amate proprio morbosamente la musica come me, però se io vi dico i Nomadi, ecco. Allora, Chico Falzone è il chitarrista dei Nomadi e qualche giorno fa è stato il suo compleanno. Beh, raga, i Nomadi ne hanno, cioè, centinaia di canzoni, ma la più famosa già la state cantando, Besta a sentire che già alzate le mani e tutti in coro facciamo gli auguri a Chico, chitarrista dei Nomadi. E la loro, siete pronti a alzare le mani? Sì? Io, Vagabondo!

vagabondo, i nomadi, ho sentito cantare da casa, mi siete arrivati fino dentro la radio, dentro le cuffie, bravi, bravi. Beh, una canzone che se lo domandate a un bambino di 3 anni e dice, ma che me canti vagabondo? Ecco, la canta perché troppo famosa. Ancora auguri a Chico, chitarrista dei Grandi Nomadi. Carissimo Paolo, buongiorno da Agnese. Ti sto ascoltando in cuffiette dal mio telefonino mentre spiccio casa. E beh, ormai le radio della volta, quelle con la manovella, quelle con le cose, ci stanno più, Adesso per ascoltare la radio, se siete indaffarati, basta mettere in streaming su Radio Onda Libera, ci vedete e ci ascoltate. Bene, allora, grazie comunque, no, per avermi detto come ci ascolti, mentre spicci casa, ci ascolti con le cuffiette. Vorrei ascoltare Irama con Cabana. Grazie Paolo, un bacione grande e continua con la tua simpatia a farci divertire. Ah, ma perché non vai a lavorare in circo, fai il clown, visto che fai divertisa? Cosce, ricordati però che anche i clown hanno un cuore e un'anima, perché dietro la maschera del clown ci potrebbe essere anche una persona che soffre. Ammazza, va, è vero. Ecco, vedi? T'ho insegnato pure altre cose? Ecco. Oh! Irama! Cabana!

caro Paolo, io e mia sorella Claudia siamo accanite fan di Ultimo. Beh, ce n'ha tante de fan di Ultimo, ma c'era proprio un boh. Credo, no, non voglio dire, però credo che attualmente è il cantautore che abbia più fan in Italia, credo, almeno stando ai numeri, eccetera, eccetera. Ecco, vorremmo ascoltare Ultimo con Acquario. Grazie da tutte e due, no, da tutte e due noi, Giovanna. Giovanna, saluta Massoreta, come si dice? E ci ascoltiamo Ultimo con Acquario.

Acquario! Buongiorno Paolo, una calda domenica. Aspetta, come ti chiami? Marisa! Marisa, è calda, sì, hai ragione.

scendeva dal cielo. Ah, lo sai che me la ricordo? E manco io, però oggi dicono che senza fare danni, spero, ci sia un bell'acquazzone. Quello che mi preoccupa, come ho detto spesso stamattina, che o la fa bene senza fare danni, o la fa bene o non la fa per niente, perché se fa quella cazzo di pioggerellina, appena smette, ci vuole la bombola d'ossigeno per respirare. Cena, ma voi pensate l'acqua che stava per terra ritorna su tutta, cioè col sole, il cemento, i sanpietrini belli bollenti, che ecco, proseguiamo col messaggio. Vorrei ascoltare Nord, Sud, Ovest, Est di Max Pezzali. Grazie Paolo, un abbraccio, mi raccomando, mannamelo fresco, apri il frigorifero, anzi apri il freezer, mi fai vedere, mi fai sentire un po' di ghiaccio e mi dici: Paolo, questo è per te, grazie. Allora ti ringrazio. Max Pezzali, Nord, Sud, Ovest, Est.

Max Pezzali, nord, sud, ovest, est. Fatemi salutare una mia simpaticissima, accanita ascoltatrice, Francesca. Ciao Francesca, so che sei incollata alla radio. No. Guai se i tuoi genitori ti distraggono un attimo. È una ragazza impagabile, veramente. Ogni volta che mi vede mi abbraccia, ci abbracciamo, è fantastica. Ciao Franceschina, un baciotto grande, grande, grande. Andiamo avanti, 333-222-7992. Buongiorno Paolo, sono Carla. Vorrei ascoltare Achille Lauro con La città degli angeli. Beh, speriamo che esista, speriamo che esista La città degli angeli. Ma tanto va, a te quando crepi ti aspetta Lucifero, Senti, pensa per te, e a te chi ci pensa? Ci penso io, non ti preoccupare, tu pensa per te, quando crepo, certo un paradiso non me ce vorno, però manca l'inferno, diciamo al purgatorio, ecco. San Pietro mi dirà: ah, benvenuto caro Paolo, benvenuto. Secondo te che chiave ti posso dare, del paradiso o dell'inferno? A Pietro, e dammi quella del purgatorio, e spio un po' dei peccati e quando affitti. E poi mi accogli in paradiso, ecco. Allora, la città degli angeli. Grazie Paolo, buona trasmissione. Eh beh, siamo quasi alla fine, Buona trasmissione. A risentirci domenica con un kiss. Achille Lauro, La città degli angeli.

città degli angeli, Achille Lauro. Buona domenica, Paolo. E buona, felice trasmissione. Siamo per chiudere quasi. Abbassiamo la seranda. Sono Tomassina. Leggo bene? Tomassina. Vorrei richiederti la nuova versione di Perdono remixata di Tiziano Ferro. Beh, non dimentichiamo che la canta insieme a Lazza, eh? Non è da solo a cantarla. Preferivo la versione originale, ma anche questa mi piace. Pure a me, devo dire. Pure a me, cara Tomassina. Grazie Paolo, ti ringrazio. E vabbè, dai, non esageriamo, ma che infinitamente. Ah, raga, a me fa piacere che messaggiate, no? Cioè, Domenica Radio è fatta di messaggi. Ecco, lo ripeto sempre. Se non ci saranno più messaggi, vi saluto la domenica mattina, manderemo solo, come si dice, selezioni musicali che sono belle, preparate dal nostro direttore artistico Cristian Filippi. E quindi, se non ci siete più voi, manco io ci sarò, ecco, a trasmettere la domenica mattina. Tiziano Ferro, remix Perdono, insieme a Lazza.

Tiziano Ferro, Lazza, Perdono Remix. Oh, vi voglio ricordare che stasera siamo a Palestrina in diretta, Piazza Regina Margherita. Per chi non la conoscesse, dove sta la statua di Pierluigi? Ecco, ci saranno un botto di stand gastronomici. C'è il Festival del Giglietto e lo ripeto, questo dolce particolare conosciuto a forma di giglietto, conosciuto in tutto il mondo, lo esportiamo pure, e ogni anno c'è il Festival del Giglietto a Palestrina. L'organizzazione regalerà qualche giglietto a tutti coloro che verranno a Palestrina. Radio Onda Libera regalerà un gadget della radio, insomma Verita Scrocco. Ci divertiremo, musica, karaoke, spettacoli, insomma ragazzi, sarà una serata veramente che non potrete dimenticare. Vi aspettiamo tanti, ma già so che siete in botto proprio, perché ogni anno migliaia, non centinaia, migliaia di persone vengono a Palestrina a godersi questo Festival del Giglietto. Fate una passeggiatina, non ve state a dormire, porca miseria. Ultime canzoni, se non l'ultima, penso proprio di sì, perché poi ci sarà l'ultima di Freddie Mercury. Buona domenica Paolo, sono Pina. Sono tre domeniche che non messaggio. Ai ai ai ai ai ai! Stai diventando tiepida, cara Pina, ecco. Oh, vi ricordo che oggi, no, che domenica prossima è la penultima trasmissione d'agosto o quasi di Domenica Radio, perché dico che vado in ferie a lavorare come se, però diciamo che in ferie va, ecco, quindi vi aspetto domenica per darci i salutini. Ti richiedo una Michele Zarrillo con Una Rosa Blu. Grazie Paolo, super simpatico, bacini. Oh, stamattina siete un po' di persone che mi avete detto che sono simpatico, e tu ci credi, pa? No, però basta che me lo dicono, dai, Una Rosa Blu, Zarrillo.

blu, Michele Zarrillo. Ultimo brano di Freddie Mercury e poi ci saluteremo durante la sigla. Un altro capolavoro di questo capoccione della musica mondiale, Freddie Mercury, Barcelona.

C'ho i brividi, brividi. Non è una canzone, è un'opera. Infatti, Freddie Mercury l'ha cantata insieme al soprano Caballé. Raga, lo so, non è una canzonetta, perdonatemi, però è un'opera, un'opera, un'opera. Spero di aver accontentato Antonio Tepossino, che mi ha fatto scegliere le canzoni di Freddie Mercury. Abbiamo terminato? Sì! Coscienza, papà, non mi di niente che sto assuta come una volpe. Non mi di niente, mannate solo, da solo la sigla e saluta pure per me. Va bene, grazie.

13 e un minuto. Termina qui l'ennesima puntata di Domenica Radio su Radio Onda Libera. Mi avete fatto tanta compagnia e di questo vi ringrazio. Passo sempre 3 ore in dolce compagnia per le vostre richieste, la vostra musica che preferite. Noi, a Dio piacendo, ci sentiremo oggi pomeriggio, non in studio ma in piazza. In studio ci risentiremo in voce, sempre a lui piacendo, sabato pomeriggio dalle 15 alle 17 con Trapassato e Presente. E poi domenica, quando sarà la domenica che ci saluteremo per le ferie. Con ciò è veramente tutto, come sempre che il Dio ci benedica. Trascorrete questa domenica con le persone a voi care. Se non le avete accanto, pensatele un attimino. E come al solito, un bacino sulla ciocca dei capelli a tutte le rolline in ascolto, una stretta di mano ai fidanzatini gelosi e col mio solito super motto: lontani con le parole, vicini con il cuore, cuore, bocca, bacio. Così vi saluta il vostro Paolo. Ecc.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda

0: Onda Libera.
1: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
2: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
3: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
1: La spesa intelligente.
4: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
5: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
6: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro bevande incluse.
7: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
3: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
8: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: www.anas.com.
1: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la federazione dei trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
2: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 026.
3: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
4: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
5: All'11 d'agosto nei Pewex trovi lo speciale 99 centesimi. Vaschetta di gelato Gelindo da 500 grammi a 99 centesimi. Liquido piatti svelto da 980 ml a 99 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
6: Onda Libera.
7: Radio Onda Libera. Free Radio.
6: Free Music.

0: Radio.
1: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda Libera. Free Radio. Free Music.
2: Sognavo per noi.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, Piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
2: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera estate di MD Italia SPA. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino, quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità, novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto, tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15 in Maremmana Terza. MD Italia SPA, più assistenza, meno pensieri.
3: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente.
4: Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71. Galesso Arredamento.

0: contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
1: Galesso Arredamenti.
0: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
2: Sei un autista di autobus, un ferroviere? Lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la federazione dei trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
3: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
4: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
5: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand, Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gres Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
6: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione in sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando, la nostra competenza, al vostro servizio.
7: Dormi male? Scegli Redormi Lucarelli Centro Materassi. Materassi personalizzabili, letti e reti con ritiro gratuito del tuo usato. E per gli ascoltatori di Radio Onda Libera, rate senza interessi. Ti aspettiamo a Palestrina, via Prenestina Nuova 143, telefono 06 953 67 43. Redormi Lucarelli, esperti del riposo, su misura.
8: Lontano dallo stress e dai rumori della città, nasce Casale Bussoletti. Una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
9: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9.20.
10: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
11: Supermercati M.A. Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di M.A. a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
12: Onda Libera.

0: Onda Libera. La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
1: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
2: Autodemolizioni Bucci. Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081, oppure autodemolizionibucci.com.
3: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
4: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GLS.
5: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili. Potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
6: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
7: Ascolta, la gioielleria c'è?
6: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
8: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
6: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
9: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo. Moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000. C'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina. 06 95 73 33 0.
10: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
11: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zaccarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
12: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999 la tua salute è la nostra priorità. Il nostro centro radiologico garantisce sedute ogni giorno e con la promozione in corso i tuoi esami radiologici sono scontati del 20%. La promozione è valida tutti i mercoledì su radiografie, MOCDEC, mammografie 3D con tomosintesi e risonanza magnetica. Segui le nostre promozioni visitando le pagine social di Ars Medica Preneste. Prenota ora al numero 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
0: Onda Libera.
13: Onda Libera. Digital Radio.
14: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
13: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te. Avevamo

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia,

0: Onda Libera.
1: L'antica gelateria Crispino dal 1936 è specializzata nella produzione di gelati artigianali. Siamo veri e propri maestri nella preparazione

0: torte gelato, semifreddi e yogurteria. Vieni a trovarci, l'antica gelateria Crispino è a Valmontone, in via Casilina 160.
1: Sabato 8 agosto, dalle ore 21, non mancate, nella splendida cornice dell'anfiteatro di Castel San Pietro Romano, Emporio Sposi presenterà, in una scintillante sfilata, le collezioni 2027, sposa, sposo e cerimonie delle migliori griffe italiane e internazionali. Sabato 8 agosto, dalle ore 21, vi aspettiamo per sognare insieme, ingresso gratuito.
2: La fabbrica Forni Elettrici Recchia, dal 1961, papà Pietro ed oggi i suoi tre figli sono specializzati nella creazione di forni elettrici fatti a mano e su misura. Ci trovate a Valmontone, in via dei Pini 11, per acquisti online fornirecchia.com.
3: Da Forni Recchia, corsi di pizza in teglia con il maestro Robertone. Quota partecipazione 99 euro, prenotazione obbligatoria, date 7 e 21 settembre, 5 e 19 ottobre.
4: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Carice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 all'Abico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Carice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
5: Per una cucina dinamica ed equilibrata che non sia solo un semplice mobile, a Palestrina, presso lo showroom dell'IPD, abbiamo la collezione Rastelli. Chiamateci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento o veniteci a trovare in via Prenestina Nuova 307/A27.
6: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
7: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina, in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, cariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa l'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
8: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
9: Plurimarche Auto Croce è il top del settore nella vendita di auto nuove e usate a chilometri zero. Tutto a tua disposizione per un'ottima scelta di qualità e a prezzi convenienti. E inoltre ricarica aria condizionata, tagliandi in garanzia e un'officina sempre a disposizione. Lo trovi a Palestrina al numero 57 di via Pio XII. Plurimarche Auto Croce. Qualità e prezzo.
10: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
11: Devi andare in officina.
10: Quale officina?
11: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
12: La Preneste Revisioni, in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 2001.
13: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica. E dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
14: Andiamo da Ferramenta San Cesareo, in via Casilina 70.
15: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
16: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone RAI, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
17: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte, che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
18: Onda Libera, Radio Onda Libera, Free Radio,
19: Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda libera.
1: Stacca la spina con Borghi e Bike. Scopri Monti Prenestini su due ruote. Vivi percorsi guidati in totale sicurezza, immerso nella natura incontaminata. E dopo la pedalata, lasciati conquistare dai sapori autentici della nostra gastronomia locale. Prenota ora la tua escursione su borghiebike.it oppure 350 52 88 722. Seguici sui nostri social. Siamo a Castel San Pietro Romano, in via della Fortezza 8.
2: La vecchia osteria di Angelo e Paola. Se magna per magna. E qui mica si scherza. Antipasti, primi romani, bistecche, coratella, trippa, coda, pagliata, dolci da casa. Non ci credi? E viaggi a trovare. Stiamo a Genazzano, in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così ti segni pure il numero. La vecchia osteria. Magni tanto e spendi poco.
3: Tutti i giovedì cena di pesce e la domenica sera menù completo, tutto a 22 euro. Siamo aperti dal mercoledì sera alla domenica.
4: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella. Tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
5: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, la tua salute è la nostra priorità. Il nostro centro radiologico garantisce sedute ogni giorno e con la promozione in corso i tuoi esami radiologici sono scontati del 20%. La promozione è valida tutti i mercoledì su radiografie, MOC DEXA, mammografie 3D con tomosintesi e risonanza magnetica. Segui le nostre promozioni visitando le pagine social di Ars Medica Preneste. Prenota ora al numero 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
6: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico. Oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
7: Nello showroom dell'IPD a Palestrina è possibile ammirare le cucine della collezione Rastelli. Cucine dinamiche ed equilibrate, sviluppate con al centro l'uomo e le sue misure, puntando ad esigenze e requisiti internazionali per la sicurezza e l'eleganza. Vi aspettiamo a via Prenestina Nuova 307/A27 o contattaci al numero 06 95 34 414.
1: Goldmax. Da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante, al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesareo, in via Filippo Corridoni 122.
8: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, Gelato al Vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera.

0: Gelato Divino è a Frascati in via dei Quintili 24. Seguici sulle nostre pagine social.
1: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: flex.com.
1: Galesso Arredamenti. Soggiorni e camere della Divina Nice. Cucine firmate Creo e Lube. Camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
2: Galesso Arredamenti.
1: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
3: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
4: Onda Libera.
5: Onda Libera. Digital Radio.
6: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
4: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

0: Onda libera.
1: Nuova apertura per Xaus Air Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Air Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122.
2: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
3: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano in via Napoli 142A, a Velletri in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
4: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
5: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente.
6: Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina, in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71.
7: Il centro ottico Mocci dispone di tutte le apparecchiature di ultima generazione per l'esame della vista, montaggio e centratura lenti multifocali. Inoltre, il centro ottico Mocci è centro specialista lenti Zeiss e troverai tutti i migliori marchi di montature sole e vista. Lo trovi a Palestrina in via Don Minzoni 1 con parcheggio privato. Telefono 06 95 35 277.
8: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesareo, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
9: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera estate di MD Italia SPA. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta fino all'elettrico e al giardino, quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità. Novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto. Tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesareo via Maurizio Iaconelli 15, Maremmana Terza. MD Italia SPA. Più assistenza, meno pensieri.
10: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a Palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Homsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
11: Da Gabio Emozioni Floreali troverai tutto l'anno fiori stagionali e straordinari, piante da regalo da interno ed esterno. Siamo specialisti nel regalare e consegnare emozioni con i fiori. Effettuiamo il servizio Interflora. Ci troviamo a Zagarolo in via della Servicola 2. Oppure puoi acquistare sul nostro store online gabioshop.it. Per tutte le info e preventivi seguici sui nostri canali social.
12: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
0: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zaccarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di Via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
13: Onda Libera.
14: Radio Onda Libera. La radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera. Free Radio. Free Music. Sempre con te.

0: Free Radio.
1: Free Music.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

0: Onda Libera.
1: Sabato 8 agosto dalle ore 21 non mancate, nella splendida cornice dell'anfiteatro di Castel San Pietro Romano, Emporio Sposi presenterà in una scintillante sfilata le collezioni 2027 Sposa, Sposo e Cerimonie delle migliori griffe italiane e internazionali. Sabato 8 agosto dalle ore 21, vi aspettiamo per sognare insieme, ingresso gratuito.
2: Migliorare senza stravolgere, rigenerare e sostenere senza trasformare. La tua bellezza è autentica. Gemma Clinique, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Le più avanzate apparecchiature medicali certificate. Uno staff di medici e consulenti si prende cura di te a 360 gradi per esaltare la tua essenza. Gemma Clinique, salute, benessere e bellezza. A San Cesario, in via Proust 1, gemmaclinique.it. La tua bellezza è il nostro impegno.
3: È tempo di lavori alla tua casa, ma non sai dove cominciare o chi contattare? La prima mossa è chiamare Claudio Marchetti. Risolve pratiche burocratiche in contatto con ditte edilizie a ogni tipo di materiale per costruire o ristrutturare il tuo immobile. Credici, non è mai stato così facile. Scrivi a info@claudiomarchetti.com o WhatsApp 393 85 72 298.

0: Mario Marchetti. Consideralo già fatto.
1: Per te che sei un collezionista appassionato, c'è MM Collection Cards, compravendita di carte da collezione, Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Funko Pop, videogiochi e tanto altro. Servizio di gradazione, pulizia e restauro. MM Collection Cards, a Genazzano, in via Trento e Trieste, 24. Per info 339 16 23 110.
2: Service Car hanno anche il soccorso stradale e le vetture a noleggio. Sono il top dei professionisti per tutti i servizi sulla tua macchina. Officina meccanica, carrozzeria, gommista, impianti metano e GPL di tutte le marche, ganci traino, revisione auto e, grande novità, revisione su cicli, tricicli e quadricicli. Service Car, bingo in un colpo. A Valmontone in via Casilina, chilometro 40 e 300. Per info 06 95 96 806.
3: Hai un problema legale e vuoi risposte chiare, tempi certi, strategia concreta? Studio MC è al tuo fianco. Diritto immobiliare, civile e bancario, famiglie e successioni, tributario, lavoro e tutela penale. StudioMC.it. La tua tutela, prima di tutto. Contattaci per una prima consulenza gratuita.
4: Hotel e ristorante Stella di Coccia, nel centro storico della città di Palestrina, propone una cucina tipica per gustare i piatti della tradizione italiana: fettuccine, pappardelle, gnocchi, ravioli e la buonissima pasta e fagioli ai frutti di mare di Coccia. Per prenotazioni 06 95 38 172. Seguici sulle nostre pagine social.
5: E tutti sabato sera cena con Bali di Gruppo, salsa anni 80, liscio revival.
6: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi. Braci e fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
7: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
8: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
9: Devi andare in officina.
8: Quale officina?
9: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza, paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4, aperti tutti i giorni.
10: Dormi male? Scegli Redormi Lucarelli Centro Materassi. Materassi personalizzabili, letti e reti con ritiro gratuito del tuo usato. E per gli ascoltatori di Radio Onda Libera, rate senza interessi. Ti aspettiamo a Palestrina, via Prenestina Nuova 143. Telefono 06 953 67 43. Redormi Lucarelli, esperti del riposo su misura.
11: Onda Libera, Radio Onda Libera, Free Radio.
12: Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

0: Onda Libera.
1: Stacca la spina, entra nel mondo di Erica Beauty e Solarium. Voglia d'estate tutto l'anno? Prova il nostro solarium di ultima generazione o lasciati coccolare dai trattamenti viso e corpo presso terapia estetica di base Nails, in un ambiente pensato per il tuo relax. Erica Beauty and Solarium, il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi 37, aperti dal lunedì al sabato. Prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social. Promozione Solarium, 5 docce solari più una in omaggio a 50 euro, 10 docce solari 80 euro. Vieni a provare il nuovo epilatore laser Diodo totalmente indolore.
2: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe, più potatore, più prolunga.
1: My Deli, e voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna, una vera istituzione. My Deli Caffè, bistrò, caffetteria, ideali dalla colazione al pranzo, fino agli aperitivi, aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
3: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni, tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesario, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani, un nome, una garanzia.
4: Autodemolizioni Bucci, ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
5: Pizzeria L'Altra Pizza, con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un'istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza, impasto a lunga maturazione, pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì a Valmontone in via Casilina 176, 06 959 0404, anche su Facebook.
6: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesario, via

0: Selina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
1: Cerchi una location ideale per banchetti e feste private, serate con musica live, buon cibo, braceria e pizza cotta forno a legna. Tutto questo lo trovi presso Ristorante La Stella. Con le sue ampie sale interne e spazio esterno per godere al meglio un aperitivo o cocktail della casa in totale tranquillità. Seguici per restare aggiornati sui nostri eventi. Ristorante La Stella, a Colleferro, presso Track Village. Per prenotazioni 06 977 01 47.
2: Danny Barber Shop si fa sempre più grande. Nuovo locale totalmente rinnovato, 4 postazioni di taglio, nuovo barber specializzato in rasature e barbe ed in più angolo cosmetica e cura per il corpo. Siamo a Palestrina in via Santa Maria 27. Tutto questo e molto altro che arriverà sarà sempre e solo per gli amici di Danny Barber Shop. Au revoir.
3: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
4: Onda Libera.
5: Radio Onda Libera. Free Radio.
4: Free Music.

0: Onda Libera.
1: Il fascino del centro storico, la tradizione e quattro notti magiche sotto le stelle. Festival del Giglietto. La città di Palestrina, il comitato del Giglietto e la Prologue.

0: cuore dell'evento, in piazza Regina Margherita, ogni sera alle 22, giovedì 30 luglio. Rivivi l'energia di Achille Lauro con il tributo Idol. Venerdì 31, lo spettacolo di Biagio Izzo. Sabato 1 agosto, si canta con i successi di Forever 90. E domenica 2 agosto, gran finale con Tombola e DJ Set. 28esimo Festival del Giglietto. Accendi Radio Onda Libera o vieni a trovarci in piazza Palestrina. Ti aspettiamo!
1: Ore 6 del mattino. Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da Golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale? Creiamo la tua torta su misura, bella da vedere e impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di Golosità direttamente da te. Siamo a Labico, in via Leonardo da Vinci 39. Golosità.
2: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
1: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità de La casetta dei fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte cimitero comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
3: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione. C'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma. Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono all'Abico. Per info 329 189 5851. Edilizia Creativa, il lavoro è fatto.
1: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via

0: 23B a San Cesareo.
1: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GLS.
2: Da Autoolmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Autoolmat è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
1: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
3: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
4: Grandi offerte. Maialino 12,99 euro al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 euro al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 euro al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 euro al chilo.
5: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393.
1: Nuova gestione per Bar Lux. Vi aspettiamo per colazione, pranzo con tavola calda, menù completo a 15 euro, primo, secondo, contorno acqua, aperitivi e pizza sia in teglia che tonda, da mangiare in loco o da sporto. Bar Lux è a Palestrina, in via Gabriele D'Annunzio 21. Per prenotazioni 334 95 27 406. Siamo aperti da lunedì al sabato dalle 6 alle 22.
5: Per la vostra pausa pranzo, da fuori luogo, troverai il locale totalmente rinnovato, ampi spazi luminosi interni ed esterni, dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.
4: Pranzo con menù fisso a 10,50 euro. Si accettano anche buoni pasto ticket restaurant per pranzo e cena.
6: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte, che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
7: Onda Libera.
8: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music, sempre con te.

0: 3.
1: Onda Libera.
2: Scopri Famous Barber, la nuova firma di bellezza per i tuoi capelli e la cura della tua barba. Aperto anche di lunedì. Il sabato, orario continuato. Siamo a Valmontone, località Belvedere, fronte Casella Autostrada, in via di Tigli 2. Torna entro 10 giorni dal tuo ultimo appuntamento, paghi solo 10 euro.
3: Prenotazioni dalle pagine social Famous Barber o chiama lo 06 95 00 82 30. Risponderò io personalmente.
2: Famous, veniteci a trovare.
4: La fabbrica Forni Elettrici Recchia, dal 1961, papà Pietro ed oggi i suoi tre figli sono specializzati nella creazione di forni elettrici fatti a mano e su misura. Ci trovate a Valmontone, in via dei Pini 11. Per acquisti online, fornirecchia.com.
5: Da Forni Recchia, corsi di pizza in teglia con il maestro Robertone. Quota partecipazione 99 euro. Prenotazione obbligatoria. Date 7 e 21 settembre, 5 e 19 ottobre.
6: Al fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il fornaio Bakery ad Olevano Romano, piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
7: Vuoi il massimo della qualità al minimo del prezzo? Apre il Mago dell'Affare, punto vendita specializzato in resi Amazon e stock

0: anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Hai un'azienda e passi più tempo inserendo dati invece di far crescere il tuo business? Innovation Lab realizza soluzioni gestionali su misura e automatizza le attività per risparmiare tempo e ridurre i costi. Richiedi una consulenza gratuita allo 06 56 56 98 86 o vai su innovationlab.it, il partner tecnologico per far crescere la tua azienda.
2: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazade di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica 220.
3: I Castelli della Sapienza presentano Note in Comune 2026. A Cave, domenica 9 agosto, ore 22, Morgan, presso il Parco Monumentale Villa Clementi. Lunedì 10 agosto, ore 21:30, Formula 3, presso il Parco Monumentale Villa Clementi.
4: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati, oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie e, se volete, anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marche è a San Cesareo, in via dell'Enopollio 31. Per info 06 59 87 24 14.
5: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
6: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9:20.
7: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica. In occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina, in via Prenestina Antica 106. Inoltre, troverete pellet a prezzi imbattibili. Potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
8: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
9: Gorrasi Auto SRL è il rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è all'Abico, in via Agrolatino 95.
5: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
10: Supermercati
11: L'estate del risparmio è arrivata! Tantissimi prodotti a 0,99! Fino all'11 agosto, acqua Fabia naturale, 1,5 litri, confezione da 6 a 99 centesimi. E Algida Cardor classico, 500 grammi, vari gusti, a 2,49 euro. M.A.

0: supermercati. Amici tutti i giorni. Fino all'11 di agosto la qualità dei freschi Pewex è a 99 centesimi. Cozze provenienza Italia a 99 centesimi al chilo. Zucchine scure 99 centesimi al chilo. Siamo pazzi? No, siamo Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Onda libera.
2: Free Radio.
1: Free Music.
2: Onda libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
2: Migliorare senza stravolgere. Rigenerare e sostenere senza trasformare. La tua bellezza è autentica. Gemma Clinique, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Le più avanzate apparecchiature medicali certificate. Uno staff di medici e consulenti si prende cura di te a 360 gradi per esaltare la tua essenza. Gemma Clinique. Salute, benessere e bellezza. A San Cesario, in via Proust 1. GemmaClinique.it. La tua bellezza, il nostro impegno.
3: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera estate di MD Italia SPA. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino. Quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità. Novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto, tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15 in Maremmana Terza. MD Italia SPA. Più assistenza, meno pensieri.
4: Ricordate, 6x6 fa sempre 36. Esatto, è il nuovo Bar 36, in collaborazione con Forno Maggi. Troverai tutte le loro bontà, dolci e salate, pane, tavola calda a pranzo e pizze tonde la sera da mangiare in loco o da asporto. Immancabile.

0: in Viale Giorgioli 29, 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: Ah, perfetto. Spia gialla fissa, spia rossa lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
2: A meno che non la porti da OMZ, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo. Enrico Cialei e il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente. Sono in via Colle Casette 2, fronte rotonda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 68 18 32.
3: Macchi e Salvitti. 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
4: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
5: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
6: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherasad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica 220.
7: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 026.
8: All'Open Bar le porte per voi sono sempre aperte, dalle 6 del mattino fino a tarda notte. Aperitivi dalle 18. Pranzo e cena si mangia sul serio. Nella nostra terrazza bianca è atterrato il food truck di Porn Grill Panini, piatti della tradizione, braceria e cocktail. All'Open Bar ogni fine settimana è una festa di cibo. Siamo a Zagarolo, in Viale Ungheria 99. Contatti 393 50 89 561.
9: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory, oltre a reti, guanciali e coprimaterasso. Siamo a Valmontone, in via Cannetacce 20. Per info 06 959 06 18 o visita il nostro sito swellflex.com.
10: Onda libera, onda libera. Free Radio, Free Music.

0: Castaldi.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Il fascino del centro storico, la tradizione e quattro notti magiche sotto le stelle. La città di Palestrina, il comitato del Giglietto e la Prologue.

cuore dell'evento, in piazza Regina Margherita, ogni sera alle 22, giovedì 30 luglio. Rivivi l'energia di Achille Lauro con il tributo Idol. Venerdì 31, lo spettacolo di Biagio Izzo. Sabato 1 agosto, si canta con i successi di Forever 90. E domenica 2 agosto,

0: ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
1: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
2: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica, certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni. Soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina. Telefono 06 95 37 314.
0: Scacco Matto, bar tabacchi ricevitoria, locale grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica, dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 958 66 90.
3: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante, al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesareo, in via Filippo Corridoni 122.
4: Sognare e viaggiare, da oggi puoi farlo in tutta sicurezza. Riparti con la

0: Agenzia Viaggi di Alessandra Ronci. Viaggiare è sognare. Siamo a Palestrina, in Viale Pio XII 106. Seguici sui nostri social e scegli il tuo viaggio. Per info 338 83 94 751.
1: La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei tre punti vendita: a San Cesario in via Casilina 138, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
2: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, tagliolini all'astice, rana pescatrice, frittura di baranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
3: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione e sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando. La nostra competenza al vostro servizio.
4: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesario. Telefono 06 95 70 312.
5: Grandi offerte. Maialino 12,99 € al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 € al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 € al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 € al chilo.
6: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
7: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, la tua salute è la nostra priorità. Il nostro centro radiologico garantisce sedute ogni giorno e con la promozione in corso i tuoi esami radiologici sono scontati del 20%. La promozione è valida tutti i mercoledì su radiografie, MOC DEXA, mammografie 3D con tomosintesi e risonanza magnetica. Segui le nostre promozioni visitando le pagine social di Ars Medica Preneste. Prenota ora al numero 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
8: Onda Libera.

0: Onda Libera.
1: Quest'estate regala di una pausa di relax nel cuore di Bellegra. Ti aspetta Panorama Pool, la piscina immersa nel verde, ideale per famiglie, ragazzi e bambini. Al nostro interno trovi la Casa del Pellegrino, il luogo perfetto per una colazione, un pranzo veloce, un gelato o un aperitivo al tramonto a bordo piscina. Sole, acqua, divertimento e gusto in un'unica location. Panorama Pool a Bellegra, in via Vitellia, presso il campo sportivo.
2: È un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Calice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
3: Alza il volume! Questa riguarda il tuo pet! Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare i sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi, per stare sereni domani.
4: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
5: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica? Alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre. Per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce. Oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
6: Nuova gestione per la trattoria Pappa e Ciccia. Tra le nostre specialità, taglieri con salumi, formaggi e porchetti.

0: 21 96 287.
1: Aperti tutti i giorni, pranzo e cena, tranne domenica sera e martedì per riposo settimanale.
2: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
3: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
4: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393.
5: Alla Ferramenta San Cesario non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
6: Andiamo da Ferramenta San Cesario in via Casilina 70.
7: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
8: Lontano dallo stress e dai rumori della città nasce Casale Bussoletti. Una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
9: Elettromeccanica GM. Realizzazione e assortimento prodotti per piscine, impianti di irrigazione e progettazione per il fai da te, filtri, decalcificatori, apparecchiature di potabilizzazione acque con lampada UV e sistema osmotico. Novità, sistemi di depurazione compatti a fanghi attivi. Elettromeccanica GM. Palestrina, via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 953 69 31.
10: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
11: La New World Gym ha rimodernato i suoi ambienti per darvi un servizio eccellente. Alla New World Gym troverete un total machine a carico libero, una sala cross cage che vi farà rimanere a bocca aperta, con tanti attrezzi di cardio cross per un allenamento sempre più strong. Ricorda, New World Gym. Seguici sulle nostre pagine social.
12: Onda Libera.
13: Free Radio.
12: Free Music.
13: Onda Libera.

0: gestione satellitare. Attivata. Attivata. Vuoi DJ di Radio Onda Libera nel tuo locale? Chiama 06 953 57 87 oppure manda una mail all'indirizzo ondalibera@ondalibera.it. Questa è Onda Libera. Onda Libera.
1: Cosa? No, dico...
2: Dicevi
1: cioè nel senso che ha smesso di piovere.
2: Sì.
1: Innanzitutto buonasera a tutti.
2: Buonasera a tutti.
1: Buonasera Paolo Filippi.
2: Buonasera Emiliano Sazzi.
1: Eccoci qua, dove siamo live questa sera? Siamo in piazza Regina Margherita, 28esima edizione per quanto riguarda il Festival del Giglietto.
2: Esatto.
1: Siamo in piedi.
2: Siamo in piedi.
1: C'è tanto, voglio dire, che siamo in piedi è una cosa positiva. Ha smesso di piovere, questa è un'altra cosa positiva, perché insomma ha piovuto e diciamo che anche rinfrescato l'aria, quindi voglio dire si sta molto bene.
2: Insomma, benissimo.
1: Rispetto oggi pomeriggio che si sudava all'ombra, star fermo, voglio dire.
2: Certo.
1: Adesso si sta più che bene. Venite a trovarci dove? A piazza Regina Margherita. A Palestrina.
2: Esatto.
1: 28esimo Festival del Giglietto. Grandissimo dolce di Palestrina.
2: Esatto,
1: e come ho detto per radio, esportato in tutto il mondo. C'è una ricetta speciale per fare il giglietto, non è che si può fare proprio tanto per farlo, ecco, ci vuole pazienza, amore, è una cosa un po' particolare. Sono 28 anni che si fa questo festival, anno dopo anno cresce e insomma, ecco ragazzi, vi invito, ormai ha smesso di piovere, vi invito a venire a Palestrina, piazza Regina Margherita. Per chi non lo sapesse, dov'è la statua del nostro grande Pierluigi, il principe della musica, come Radio Onda Libera. E vi aspettiamo per tante sorprese, regaleremo i nostri gadget della radio, regaleremo giglietti, non molti ma pochi, però insomma per assaggiarli ci sono decine e decine di stand gastronomici dove potete mangiare, degustare i prodotti prefestivi e non solo. Insomma, ecco, noi siamo pronti, ci collegheremo tra un po', spero che voi siate pronti per venire, vi auguriamo una bella e buona passeggiata a Palestrina, cercate parcheggio e fate un po' di centinaia di metri per venire in piazza.
2: Sì, assolutamente. Diciamo una piacevole passeggiata.
1: Certo.
2: Assolutamente. Parcheggiate poi anche alla stazione, venite su a Palestrina, nella piazza principale, qui a Piazza Regina Margherita. Venite a trovarci, ci sono anche i gadget di Radio Onda Libera, tra l'altro. E come già detto,
1: uno a testa,
2: quindi ne hai ordinati qualche milione? Come funziona?
1: No, già stanno venendo di che me ne dai uno e poi se ne pigliano tre.
2: Vengono con le buste.
1: Vengono con le bustarelle. No, uno a testa, ok? Oh, se poi siete una famiglia numerosa di 10-15 persone, ve scambiate il collarino.
2: Esatto.
1: un giorno a testa,
2: esatto. lo fate girare. Allora,
1: grazie
2: direttore. Niente, ci sarà a breve anche DJ set,
1: sì,
2: lo anticipiamo, poi ve lo faremo ascoltare, poi ci sarà lo show di Radio Onda Libera con Pasquale Ricolli, sarà insieme a noi e faremo un po' di casino questa sera,
1: come sempre, del resto
2: come siamo abituati a fare.
1: Ecco ragazzi, vi aspettiamo piazza Regina Margherita, Palestrina, 28esima edizione del Festival del Giglietto. A tra poco.
0: Onda Libera, free radio, free music. I wanna talk to you.

0: Questa è Onda Libera.
1: Eccoci qua, siamo ritornati. Hai visto, dopo due minuti siamo di nuovo in diretta a Piazza Regina Margherita a Palestrina, e accanto a me chi c'è? Beh, c'è la colonna portante di questo 28esimo festival del Giglietto, la nuova presidente del festival. Ho il piacere di averla ai nostri microfoni e ti saluto, cara Claudia. Ciao cara, come stai?
2: Siamo un po' affaticati.
1: Ti vedo, Da quando è che, a parte la tua responsabilità, oggi, quest'anno è il primo anno che sei presidente del festival. Ma da quando è che è stato a lavorarci sopra?
2: Sono anni. Il Comitato del Giglietto sono 20 anni che organizza questa festa.
1: E questa è la 28esima edizione. La 28esima. Nero manco nato.
2: Già c'era la festa del Giglietto.
1: Ma vi porta fatica chiaramente, ma anche soddisfazioni, però, no?
2: Beh, sicuramente fare le cose per il territorio, per la comunità, penso che sia un valore aggiunto che ogni persona dovrebbe avere, e anche un valore da trasmettere alle nuove generazioni.
1: Da quanto tempo stavi preparando questa 28esima edizione?
2: Abbiamo cominciato a lavorare da metà febbraio.
1: Miseria. Cioè, riunioni dopo riunioni, eccetera eccetera. Però devo dire che hai dei bravissimi collaboratori,
2: Sì, è una buona squadra, collaudata da anni, ognuno sa quello che deve fare, e quindi questo è quello che ci fa essere forti come squadra, perché ognuno sa i propri compiti, ognuno si attiene ai propri ruoli, e questo riesce, solo così riesce a fare una macchina così grande, perché il Giglietto è una macchina grande. Non è come, io ho esperienze di presidente in altre associazioni sul territorio, le ho fatte le feste,
1: certo.
2: Sono festicciole, questa è una festa che impegna proprio lavoro mentale,
1: bella
2: fisico,
1: tosta,
2: bella tosta, impegnativa.
1: Quanti sono i collaboratori del?
2: Otto, anche pochi.
1: Addirittura ce ne vorrebbero di più?
2: Sì, sì. Quest'anno dobbiamo ringraziare anche l'amministrazione che ci ha fornito gli operai del comune a disposizione. Volevo ringraziare anche la Prologo, soprattutto Nico D'Alessandro, che si è operato con noi sulle piazze dai primi giorni dei montaggi. E con questa sinergia tra comune, Prologo e il comitato siamo riusciti a creare, insomma, questo bel evento che comunque è un fiore all'occhiello di Palestrina, è una delle feste più belle di Palestrina.
1: Sì, a parte, lo possiamo dire, a parte il Palio.
2: Certo, sono le feste più belle.
1: Ecco, sono le feste, ce ne sono state tante.

0: ce ne saranno ancora. Ecco, no, no, ce ne sono state tante, ripeto, e ce ne saranno ancora prima della fine dell'estate. Però la più conosciuta, la più emblematica è appunto il Festival del Giglietto. Puoi parlarci qualcosa su questo giglietto?
1: Beh, il giglietto, insomma, lo conosciamo tutti, è un dolce tipico palestinese, fatto con acqua e farina e zucchero.
0: Non dare la ricetta però,
2: Zucchero e farina senza acqua.
0: Perché?
1: Ah, ma quello è lo gnocchetto.
0: Infatti il gnocchetto. E infatti Pasquale Rigoli, che salutiamo. Ciao Pasquale.
3: Buonasera Radio Onda Libera, buonasera a tutti.
1: Rettifico, stavo pensando allo gnocchetto,
3: sì, no,
1: io, perché c'ho fame.
3: Porticoetto, però no, la ricetta è risale alla fine del 1900,
1: dai principi Barberini,
3: soprattutto la cucina della famiglia Barberini.
1: Che li cuocevano in questi grandi forni e li hanno portati fino in Francia.
0: Infatti.
1: Questo è un nostro fiore all'occhiello, insomma.
3: E gli ingredienti sono uova, zucchero e farina, e poi a piacimento chi vuole può aggiungere la scorza di limone per dargli quel retrogusto, diciamo, di limone.
1: E non l'anice, come abbiamo visto su alcuni social.
0: Ah, ecco.
1: Perché l'anice è un aroma che si usa per altri dolci tipici laziali, ma non nel giglietto, precisiamo. L'aroma gli viene data dalla scorza di limone.
0: Cioè, però io credo che per fare, vabbè, i forni di palestrina sono all'avanguardia per fare questo tipico dolce, che, come ho detto io, è esportato poi in tutto il mondo perché è richiesto, ma c'è qualche, non lo so, qualche piccolo segreto per farlo meglio degli altri?
1: Io non sono capace a farlo. Ci riprovo, ma
0: niente.
1: Dovremmo chiedere alle direttaie.
0: Ce ne sono ancora,
1: Ce ne sono, le troviamo su Piazza Santa Maria degli Angeli a fare il laboratorio del giglietto dalle 6 di questo pomeriggio. Appena spiovuto hanno cominciato a tamburo battente a impastare e a sfornare giglietti.
0: Quanto tempo ci vuole per fare un forno di giglietti? Un forno, una cosa di giglietti, cioè non forno. Una cottura di giglietti.
1: 10 minuti, un quarto d'ora, poco.
0: Io pensavo un po' di più, c'è Pasquale che parla con noi.
1: Allora, mi sta richiamando all'ordine perché io devo andare a fare il contest. Stiamo partendo con la giuria per fare il contest culinario.
0: Ah, c'è anche la gara, diciamo.
1: C'è anche la gara dove premieremo i tre piatti più buoni tra gli stendisti e il dolce più buono.
0: Beh, il giglietto.
1: E quello è ovvio, è sottinteso.
0: Lui è il principe. Va bene, allora Claudia, ti lascio ai tuoi impegni. In bocca al lupo per la prima edizione che da presidente. Ce ne saranno tante. Speriamo di essere sempre accanto a te. Radio Onda Libera a disposizione.
1: Grazie.
0: Grazie a voi per averci invitato anche in questa 28ª sagra. Vabbè, in bocca al lupo, buon lavoro, non ti staccare troppo,
1: No.
0: Ecco. Grazie Claudia. Grazie.
4: Radio Onda Libera.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Onda Libera.
1: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e...
2: L'auto perfetta per ogni occasione esiste. Basta andare sul sito di luxurythingsrent.com. Prenoti online in pochi minuti, prezzi chiari, auto affidabili, il ritiro immediato, offerte anche personalizzate, scegli la tua auto preferita e goditi il viaggio. luxurythingsrent.com per un noleggio breve, medio e a lungo termine.
3: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 all'IPD o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.
4: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, tagliolini all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
5: Vuoi il massimo della qualità al minimo del prezzo? Apre il Mago dell'Affare, punto vendita specializzato in resi Amazon e stock

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 20 01.
3: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
4: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
5: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contattalo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
6: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, auto sostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
7: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni con orario continuato 9:20.
8: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC, preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
9: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
10: Onda Libera.
11: Free Radio, Free Music.

0: allestimento
1: perché purtroppo il maltempo ci ha rallentato un po', ma grazie alla squadra LSC qua ci risolve ogni problema.
0: Sono bravissimi questi ragazzi, guarda veramente. Ragazzi che siete a casa ad ascoltarci o in macchina, fate un applauso al service.
1: Al service, se vi serve per battesimi, comunioni, matrimoni, funerali, LSC Group.
0: Anche funerali.
1: Anche funerali.
0: È giusto.
1: No, meglio. Allora, noi siamo qui questa sera, Paolo, su questo palco ci sarà la tombola, la grande tombola del Festival del Giglietto, ma prima ci divertiremo proprio con il pre-show di Radio Onda Libera. In console abbiamo Giovanni Anconidano, un ragazzo
0: grande
1: di Palestrina
0: DJ.
1: Che andremo in diretta, la sua prima volta in diretta, certo, non ci credeva ancora, non ci credeva. E poi facciamo la tombola e faremo il DJ set dalle 23 in poi, sempre qui sul main stage del Festival del Giglietto.
0: Noi siamo qui per mandare tutto in diretta.
1: Siamo

0: siamo in diretta, abbiamo... Ho scoperto, leggendo l'intervista, ascoltando sulla radio questi giorni su Facebook, che quasi 100.000 ascoltatori settimanali, la radio più sentita del territorio.
1: Sì.
0: Salutiamo anche il buon, non l'abbiamo salutato, dal palco.
1: Emiliano.
0: Vabbè,
1: Emiliano. Buonasera, buonasera a tutti. Vuol dire sono oltre 110.000, eh?
0: Oltre 110.000. Sì,
1: per essere precisi.
0: E salutiamo anche la tua santa moglie che ti supporta e sopporta.
1: No, soprattutto
0: sopporta.
1: Ecco.
0: Che ti supporta. Vi invitiamo allora a venire qui a Palestrina, perché il maltempo non ci ha fermato. Le nostre quattro piazze chiorte, quindi Piazza Santa Maria degli Angeli, Piazza Regina Margherita, Piazza
1: della Liberazione
0: e Piazza Garibaldi, sono operative al massimo con tutti i nostri stendisti che da quattro giorni, compreso oggi, stanno lavorando senza fine.
1: Oggi è l'ultimo giorno.
0: Ovviamente le feste qui a Palestrina non sono finite. Pochissimo partiranno le taverne del Palio di Santa Gabito. Subito dopo ci saranno il 14 e il 15 agosto, secondo il calendario dell'estate prenestina, ci saranno due bellissimi concerti dove balleremo sempre qui in piazza. E poi ovviamente parte il periodo più atteso dell'anno, che è quello del Palio di Santa Gabito, che ci saranno tantissime novità, e ovviamente Radio Onda Libera è sempre il nostro partner anche per il Palio di Santa Gabito.
1: Grazie caro.
0: Quindi l'appuntamento per il Palio è il 16, 17, 18 di agosto. Torneremo su Piazza Regina Margherita, quindi verrà riportato alle origini il Palio di Santa Gabito, ma soprattutto anche la scifa viene fatta agli Arcioni, sotto da Oscar, la famosissima
1: curva da Oscar.
0: Per chi è di Palestrina, poi. Nel frattempo qui dietro stanno lavorando per... Sentite che stanno facendo le prove tecniche.
1: Le mini prove.
0: Salutiamo anche il drone Paolo, guarda. La nostra comunicazione con Francesca.
1: Bene.
0: Ecco, qua siamo un festival con 350 al 360 gradi, ci occupiamo di tutto.
1: Mia.
0: Comunicazione. Il comitato del Festival del Giglietto.
1: Io voglio ringraziare ovviamente tutto il comitato del festival, la presidentessa Claudia Pompini.
0: Ringraziamo anche la presidente
1: l'abbiamo intervistata.
0: Lombardi, e il comune di Palestrina e l'assessore alla cultura Alessia Soldati.
1: E io ringrazio, come ho detto stamattina per radio, un pilastro dell'estate.
0: Siamo tutti piccoli ingranaggi che fanno far funzionare una grande macchina.
1: Beh, è un meccanismo perfetto, però.
0: È l'associazione di Palestrina.
1: Va bene, ragazzi, rimanete sintonizzati su Radio Onda Libera.
0: No, FM 99 e 97.
1: E 97.100, poi in DAB.
0: DAB su Alexa.
1: Su Alexa streaming.
0: Chi ne ha più ne metta.
1: Oh, 110.000 da qualche parte stanno.
0: Quindi ci sentiamo dopo, perché dopo ci divertiremo qui sul main stage del Festival del Giglietto e delle Ghiottonerie dei Monti Prenestini. Grazie Paolo.
1: Grazie a tutti, rimanete sintonizzati.
2: Free Radio. Free Music. Free Zona Libera.

i brani più ascoltati di tutti i tempi. Tra emozione e musica. Radio Onda Libera. Free Radio. Free Music. Sempre

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

Radio Onda Libera. La tua radio. La tua musica. La colonna sonora delle tue giornate. Onda Libera. Free Radio. Free Music. Sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Sabato 8 agosto dalle ore 21 non mancate nella splendida cornice dell'anfiteatro di Castel San Pietro Romano. Emporio Sposi presenterà in una scintillante sfilata le collezioni 2027 Sposa, Sposo e cerimonie delle migliori griffe italiane e internazionali. Sabato 8 agosto dalle ore 21 vi aspettiamo per sognare insieme. Ingresso gratuito.
2: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gres Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani, un nome, una garanzia.
3: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
1: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
4: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
3: La spesa intelligente.
5: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
1: Devi andare in officina.
5: Quale officina?
1: All'officina del dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
6: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave, in via dell'Artigianato 18, con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
7: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro, bevande incluse.
8: Max e Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50, arredato in stile classico. Trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338-54-88745 o 06 6813-6095. Max e Joe Barbershop. Minimi dettagli che fanno la differenza.
9: Siamo a Palestrina, in via Pedemontana e in via Nicia. A Roma, località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori. E a Cave, in via Cavour, 33.
10: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
11: Ascolta, la gioielleria c'è.
10: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
12: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
10: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
13: L'Enoteca, la cantina del formale. Troverete ampia scelta di vini sfusi DOP e IGP a partire da un euro. Vini pregiati, distillati, champagne e prodotti locali. Via Valle del Formale, 55 a Zagarolo. La cantina del formale. Sempre pronti a soddisfarvi.
9: Siamo anche ritiro pacchi Amazon.
14: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone Rai, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23 al centro commerciale I Platani a Palestrina.
15: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
16: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
17: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. Prestipay, un
0: finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
17: La Prenest Revisioni, in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Prenest Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 20 01.
18: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout 24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
19: Onda Libera.

su Radio Onda Libera i più grandi successi di sempre. Onda Libera, free radio, free music. Sempre con te.

0: diretta, Paolo.
1: Eccoci qua, buonasera a tutti.
0: Siamo sempre in diretta sulla nostra radio preferita, Radio Onda Libera, FM 99, 97 e 100, ma ci possono ascoltare su sul DAB, sull'FM,
1: DAB, Alexa, streaming.
0: Scaricate l'applicazione, streaming.
1: Ci possono vedere anche in TV, Smart TV.
0: Quindi... Beh, oddio, sarebbe un bruttissimo spettacolo il mio e il tuo, vederci però. Allora, vi ricordiamo che siamo qui in diretta per chi ci sta ascoltando mentre magari rientra dalle vacanze, mentre sta andando in macchina per raggiungerci qui a Palestrina. Salutiamo intanto i nostri fan, Rachele, Elisa e Emanuele. Siamo in diretta su Radio Onda Libera.
1: Guarda, ciao ragazzi! Sono
0: le ragazze più belle dello scacciato.
1: Ah, oh, sì! Miss Scacciato e Mister Scacciato, allora.
0: Vabbè.
1: No, non è che l'hanno scacciato dallo scacciato, eh.
0: Vuoi ascoltare Radio Onda Libera, sì? Bravi.
1: Grazie.
0: Allora, dicevamo che a brevissimo partirà il pre-show di Radio Onda Libera. Su questo palco faremo animazione con karaoke e balli di gruppo. E voi, se ci state ascoltando magari in giardino mentre avete appena finito di mangiare o state in vacanza, così potete divertirvi con noi, che noi siamo qui sul main stage di Piazza Regina Margherita qui a Palestrina per la 28ª edizione del Festival del Giglietto. Ma io volevo raccontare un po' la storia e ricordare una persona importante, è colui che purtroppo ci ha lasciato qualche tempo fa, ma che ha inventato proprio il Festival del Giglietto. Prima era la Sagra del Giglietto.
1: Esatto.
0: Parliamo di Claudio Scaramella. Claudio Scaramella è stato grande presidente della Provo di
1: grande
0: Palestrina.
1: Grande presidente della Provo, guarda.
0: Ha inventato la Sagra del Giglietto, pensate, 28 anni fa. Ma la cosa bella è che c'erano pochissimi stand, di cui erano tutti i ristoratori locali. E cosa succedeva? Offrivano alla popolazione da mangiare. Quindi è nata con pochissimi stand, fra cui ricordiamo Coccia, Natale, sì, Coccia, beh. Ricordiamo Pasqualino Montoni, diciamo i ristoranti più storici di Palestrina. E offrivano alla popolazione, offrivano la gastronomia locale. Quindi ricordiamolo, che chissà che ci starà guardando e ci starà sentendo da lassù. E
1: dai,
0: quindi,
1: Claudio!
0: E quindi facciamo un applauso a Claudio Scaramella.
1: Lo merita!
0: Che è stato, ha inventato insieme, che poi insieme al comitato, alla Provo attuale, all'amministrazione che si sono succedute, hanno mantenuto viva questa importante festa per Palestrina e non solo, perché comunque è un evento che richiama tantissimi visitatori da tutti i paesi limitrofi.
1: E non solo. Ecco.
0: Quest'anno poi, 10 anni fa, c'è stato, diciamo, il passaggio da sagra a festival. Ma perché? Perché comunque si è ingrandita al punto tale che siamo un eco festival, quindi siamo ecologici. Attraverso la partnership di Ambiente SPA regaliamo, attraverso una richiesta che viene fatta dal comune, dalla Proloco e dal comitato ad Ambiente, vengono regalati agli stendisti un quantitativo di piatti biodegradabili, stoviglie, fazzoletti, forchette posate, che comunque poi attraverso i tantissimi ragazzi punkers, si chiamano così qui a Palestina i punkers, vengono indirizzati ad aiutare coloro che mangia gli stand ad effettuare la raccolta differenziata. Un piccolo gesto che in realtà è importante per l'ambiente, che purtroppo ad oggi è sempre più sotto stress a causa dell'uomo. Quindi un piccolo gesto, e devo dire che comunque la maggior parte delle feste di Palestrina sta andando proprio su questa logica di diventare sempre più ecologiche.
1: Bene, Pasquale.
0: Abbiamo detto tutto.
1: Sì, c'è ancora in vendita i biglietti
0: della
1: tombola.
0: Ci sono i biglietti della tombola, che ci sarà fra più o meno un'oretta, alle 22:30. Sicuro. Ma come fanno i fuochi d'artificio? Allora, abbiamo fatto questo trend girando per le piazze, abbiamo fatto un piccolo video che sta sui canali social della Proloco, del comitato e del festival, dove siamo andati a chiedere alle persone che si trovano in piazza come fanno i fuochi d'artificio. Quindi questo

0: questo video che poi proietteremo qui in piazza prima della tombola. Non sto scherzando, prima della tombola vedremo proprio la popolazione di Palestrina che si diletta a riprodurre i suoni di come fanno i fuochi d'artificio. Quindi abbiamo il classico boom, il classico fischio, ma anche tante altre cose. Quindi noi adesso torniamo in diretta con della buona musica, sempre qui su Radio Onda Libera, in diretta dal Festival del Giglietto.
1: A dopo, grazie.

presentiamo colui che ci farà divertire insieme a me, Giovanni Anconitano, DJ di Palestrina, un giovane ragazzo che ci farà divertire. Adesso stiamo facendo lo switch tra Radio Onda Libera e il nostro DJ. Se ci sei, metti play.

0: corso è sempre ragazzi, più veloce.
1: Adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene.
0: Siete
1: gioca,
0: pronti?
1: Gioca, giù e...

0: ci stiamo scaldando.
1: I console, DJ Giovanni Ancolitano,
2: perché i comandi
1: cambiano. Tutto in diretta su Radio Onda Libera.
2: Se riuscirete a farlo, d'ora in
1: tutto
2: poi,
1: live, Piazza Regina Margherita, musica, Palestrina.
2: Perché sarete dei
1: 28esimo Festival del Giglietto.

0: Santa Margherita. La serata è solo iniziata. Adesso...
1: Un applauso per voi. Facciamo anche un urlo libero, dai.
0: Qui davanti, perché adesso si balla un ballo di gruppo storico.
1: Qual è?

0: Guarda che coreografia, Pasquale Ricolli.
1: Guardate qua che belle le signore del paio e del ginocchio.
0: Bravissime, bravissime. Non perdono un passo, niente. Giovanni Ancolitano, DJ, in console.

0: Donne! Più forte, più forte!
1: Uomini!

0: Vai, questa la balliamo tutti.
1: Movimento sensuale.
2: Sensual.
3: Un movimento sexy.
2: Sexy.
3: Un movimento sexy.
2: Sexy.
0: Come fa? Come fa?
4: Come fa?

0: adesso tutti giù.
1: Si scende giù. Giù.
0: Arriva.
1: Arriva.

0: Un applauso a voi.
1: E adesso si continua perché fra poco c'è la tombola e poi DJ set fino a tarda serata. E adesso questo è un altro must dei balli di gruppo, dei villaggi turistici e della festa del Giglietto.
0: Tutto in diretta live su Radio Onda Libera, 28°.

0: porterà? Dove ci porterà?
1: Dove?
0: La Palestrina città. Sulle mani Palestrina.
1: Su, su, su, su, su, a tempo. Non becco nessuno che può cantare? Vediamo.

E adesso salutiamo il sindaco di Gino Macchi. Gino Macchi. E adesso questa la dedichiamo alla nostra città.

0: in diretta su Radio Onda Libera, 28esima Festival del Giglietto.
1: Grazie. Scusate, ma qui merita
0: piazza Regina Margherita, l'applauso c'era. I console, Giovanna Colitano DJ. Io sono Emiliano Stazzi, sul palco c'è Pasquale Ricolli. In questa serata fantastica.

9 devono riandare dove le hanno acquistate per un piccolo problema. 57, 58, 59, 60 e 69, le cartelle vengono controllate per favore. E vendiamo le cartelle perché fra poco c'è la tombola. Fa palestrina!

0: Sì.
1: Mi deve aiutare perché c'è troppo spazio qui davanti.
0: Lo so, hai ragione.
1: E adesso volete cantare tutti assieme? Facciamo il karaoke in piazza.
0: Lo facciamo, vai, perfetto.
1: Quindi avvicinatevi tutti qui sotto, per favore. Avvicinatevi, dai.
0: Volevo fare un saluto.
1: Allora,
0: ad un messaggio che è arrivato prima.
1: Avviciniamoci tutti, vai ragazzi, forza.
0: Mi sembrerà rotto.

0: vicino però così, avvicinatesi fiduciosi.
1: Sì, a te.
2: Ci sta.
0: Volevo salutare Massimiliano e Marco. Ciao! Ciao Mira! Ciao!
1: Buonasera! Allora! Andrea!

0: Senti che selezione, allora, il nostro DJ.
1: È stato ritrovato un cellulare a Piazza Garibaldi, un cellulare con il vetro rosso rotto, e c'è una foto di una bambina con il cavallo e la cover è glitterata. Lo può ritrovare lo stand del comitato del ciglietto. Allora,
0: chiaro?

Vediamo se voglio cantare qualcuno. No, ok.

0: fai tu la donna.
1: Primavera, sarà perché ti amo, cade una stella, ma dimmi dove siamo.
2: Come fa Palestrina?
0: Come? Se trovo una ragazza

0: a fregarte. Cambio. Sì, vabbè. DJ, che è successo? Si è bloccato a terra. Succede qui a Palestrina, tutto live su Radio Onda Libera. Free radio, free music.
1: Vai, Emiliano, tutta tua.
0: Vai.
2: Non la so.
0: Non lo sa, aspetta. Qual è questa?

0: E questa la conosciamo.
1: Abbiamo capito.
0: Brava, brava.
1: Queste parti femminili, insomma, non ci vengono troppo bene.
0: In console, il DJ Giovanni Anconitano, tutto in diretta live su Onda Libera, Piazza Regina Margherita. Questo è il 28° Festival del Giglietto.

0: avremo un ospite d'eccezione sul nostro palco, perché a lui, oltre che amministrare la nostra città, gli piace cantare. E quindi adesso sentiremo la nostra quest'anno. Lo facciamo un applauso al sindaco Gino Macchi, che...
1: Un applauso! Noi.
0: Sindaco! Sulle mani per il sindaco!
1: Che ci canta il sindaco?
0: Eccolo!

0: sindaco Igino Macchi sul palco, ci canterà una canzone.
1: Allora, Emiliano.
0: Sì. Eccomi.
1: Il nostro sindaco.
0: Eccoci. Siamo pronti?
1: Allora Giovanni, per favore, abbassiamo un attimo. Che dobbiamo presentare l'ospite d'eccezione del Festival Show qui in Piazza Regina Margherita, il nostro sindaco Igino Macchi, che ci canterà, perché lui è un grande fan dei Nomadi. Lo facciamo un applauso al nostro sindaco? Allora, la comunicazione è pregata. Gabriele, fai un video al nostro sindaco, che così riempiamo di like la pagina del comune, vai. Certo, l'accompagno io, vai. Tutta la piazza, giusto Emiliano?
2: Sì, non mi sento più.
1: Allora, ci siamo, guardiamo tutti insieme qui lo schermo. Signore e signori, qui al main stage del palco principale del Festival del Giglietto e Ghiottonerie dei Monti Prenestini, il sindaco Igino Macchi in Io Vagabondo. Un applauso per favore, di incoraggiamento. Lo aiutiamo tutti assieme, eh?
3: Io un giorno crescerò e nel cielo.

0: soldi in tasca
1: non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio.
0: Lo facciamo un applauso al nostro sindaco.
1: Sì, la strada è ancora là,
0: un deserto mi sembra.

0: Quanti doti ha? Allora, fra poco faremo l'estrazione della tombola e torneremo seri. C'è anche la premiazione del contest della 28ª edizione del Festival del Giglietto e delle Ghiottonerie dei Monti. Per il sindaco, vieni qui e farmi da spalla, tanto il microfono ce l'hai. Ricordiamo, com'è andata questa edizione del Festival del Giglietto? Un parere dal sindaco.
1: Mi sembra che è andata benissimo, quattro giorni pieni di persone, un sacco di attività da un punto di vista anche di pubblicizzazione del nostro Giglietto, e quindi è riuscito tutto quanto nel migliore dei modi. Gli espositori, tutti coloro che hanno partecipato con gli stand, sono pieni, con persone che sono al tavolo ad assaggiare anche la nostra gastronomia.
0: Esatto.
1: Quindi perfetto, è riuscito benissimo tutto quello che è stato organizzato, grazie a tutti voi, grazie all'associazione.
0: Ti interrompo perché hai detto le piazze piene di gioia e divertimento, cioè quattro giorni tutti assieme, ma ti ricordi che abbiamo fatto due giorni fa? Che cosa ti ho detto? Come fanno i fuochi d'artificio? Te lo ricordi? Abbiamo lanciato questo trend sulla nostra pagina del Festival del Giglietto e adesso ve lo voglio far vedere perché abbiamo scaricato il video e l'abbiamo messo qui. Abbiamo chiesto sulle piazze della nostra festa come fanno i fuochi d'artificio a varie persone.
1: Come fanno?
0: I fuochi d'artificio. Allora, Andrea, abbiamo l'audio dal computer, questo? Vado? Ok, sindaco, ci sei anche tu. Vai! Come fanno i fuochi d'artificio?
2: Come fanno?
0: Boom! Boom! Boom!
3: Boom! Boom! Ma vaffanculo! Ma vaffanculo! Ma vaffanculo!
4: Boom! Boom! Boom!
5: Boom! Boom! Boom!
6: Boom, boom, boom! Boom, boom, boom!
7: Boom, boom, boom! Boom, boom, boom!
8: Boom! Boom! Boom! Boom!
9: Non lo so!
10: Boom! Boom! Boom!
0: Bene, questo era come fanno i fuochi d'artificio, perché essendo Eco Festival noi non possiamo fare i fuochi d'artificio, quindi abbiamo registrato come fanno i fuochi d'artificio. Lo vogliamo fare in diretta, sindaco? Come fanno i fuochi d'artificio?
1: Boom!
0: Tutti
1: boom.
0: Assieme! 1, 2, 3!
1: Boom! Boom!
0: Un po' moscia questa piazza, eh? Al mio 3, per favore, come fanno i fuochi d'artificio? 1, 2, 3! Sindaco, ve lo so.
1: Sono delle micette.
0: Allora facciamo una prova tecnica se funziona la piazza. Dividiamo la piazza a metà. Quando io faccio lato destro fate un grosso applauso, quando facciamo il lato sinistro facciamo un grosso applauso. Vediamo un po' quale la piazza funziona di più. Lato destro. Un po' miseri, sindaco. Lato sinistro. Un po' meglio. Tutti assieme. Come fanno i fuochi d'artificio? 1, 2, 3! Oh, vedi, si sono caricati, sindaco, si sono caricati. Allora, okay. Siamo sempre in attesa che tornino la giuria del contest.
1: Ci vuole un po' di tempo ancora.
0: Ci vuole ancora un po' di tempo. Intanto salutiamo anche la Proloco di Palestrina. Sulle mani per la Proloco di Palestrina.
1: Forza Proloco!
0: Sulle mani per il Comitato del Giglietto. Sulle
1: Bravi.
0: Mani per l'amministrazione comunale.
1: Bravi!
0: È un po' muscia, però vabbè.
1: Ti lascio al
0: mi lasci qua, sindaco, torna nel ruolo istituzionale perché se no dopo se la prendono con me. Ma vogliamo ballare qualcosa tutti assieme? Non ho sentito. Allora, siamo pronti, Giovanni Anconitano in console. Adesso Maria Carmine sulle mani per favore. Maria Carmine, ecco, vieni qui sotto per favore. Che ci metti da ballare?

0: nel mentre prepariamo il verdetto del contest della 28ª edizione del Festa del Giglietto, io voglio la piazza che adesso si scatena con questo famosissimo ballo a coppie. Quindi trovate il vostro partner, per favore.
1: Ufficiale o anche
0: partner
1: meno?
0: Ufficiale, amante, okay. Amico, nonna, zio, quello che vi pare. Siamo pronti, Giovanni?
1: Sono ufficiale. Ci sono anche le eccezioni, dai. Ammettiamo anche le eccezioni.

0: Questa è Onda Libera.
1: E adesso, allora, questa la dovete far tutti, perché voglio vedere tutta la piazza in movimento, perché ci siamo quasi con il contest. Quindi siamo pronti? 3, 2, 1, Giovanni, se ci sei, metti play. Facciamo un bel trenino per questa 28ª edizione. Vai, chi parte? Chi parte? Vai! Vai Sara, vai!

adesso prima ci siamo quasi, un attimo di preparazione per il contest e mettiamo la canzone ufficiale del Festival del Giglietto.

0: ed eccoci, facciamo un applauso per questa bellissima edizione della 28ª edizione del Festival del Giglietto, delle Ghiottonerie dei Monti Prenestini. Lascio la parola al... eccolo, lascio la parola, oddio. La canzone, lascio la parola alla... faccio la valletta? Questo microfono ti do, Valentina. Un applauso a Valentina Visconti del comitato del Festival del Giglietto, che vi annuncerà
1: prima la giuria,
0: la giuria, e poi tutto il resto. Quindi al mio re un applauso, 1, 2, 3.
2: Eccoci ancora in diretta, tutto da Piazza Regina Margherita, lunga diretta, lunghissima diretta del 28esimo Festival del Giglietto.
3: Piazza Pregna.
2: Pregnissima, adesso l'ho detto io, adesso l'ho detto io.
1: Abbiamo sconfitto anche la pioggia.
2: Direttore, allora, adesso ci sarà la tombola, premiazioni, insomma, diverse cose. Venite a trovarci perché la serata è veramente... Si può dire è ancora viva, è nel cuore, quindi
3: nel cuore proprio della festa.
2: Quindi diciamo anche che oggi è l'ultima giornata della festa del Giglietto, come festa. Poi ci saranno anche altre manifestazioni, però oggi è l'ultima del Festival del Giglietto. Allora ci saranno le premiazioni, ci sarà la tombola. Noi vi lasciamo la musica di Onda Libera, ci risentiamo tra pochissimo. Però rimanete lì e venite a trovarci se volete. Capito? Rimanete lì, a tra pochissimo.
4: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.
1: Un'altra immagine di

Free Radio, Free Music.

0: Eccoci in diretta ancora di nuovo. Piazza del Gina Margherita Palestrina, 28esimo festival del Giglietto.
1: Si sta per concludere.
0: Esatto.
1: Benzarotte.
0: Sì. Un saluto. Ciao Roberto! Ciao
1: Terzocio!
2: Grazie a tutti, grande risultato, quaterna stasera abbiamo fatto.
0: Il grande Roberto ha fatto la quaterna, lo diciamo in diretta.
1: Pagherà la cena.
0: Pagherà l'aperitivo, chiaramente. Pagherà l'aperitivo. Ciao Roberto, ciao. Continua il DJ set di Giovanni Anconitano in console. Lo facciamo ascoltare qui su Onda Libera. 28esimo Festival del Giglietto. Le battute finali.
1: Molto finali, sì.

0: Qui si continua, si continua a ballare, si continua a suonare. DJ Giovanni Anconitano in console. Caro direttore, una festa splendida, bellissima.
1: Bellissima, guardate, è stata rovinata un pochettino per la pioggia.
0: Sì,
1: all'inizio,
0: diciamo antecedente al.
1: Però diciamo la piazza era veramente
0: pregna. Ecco. Ho imparato.
1: Pregnissima.
0: Esatto.
1: C'è stata una grande tombolata. C'è stata la tanta musica, reazione, karaoke.
0: Abbiamo fatto anche il karaoke con il pubblico, l'avete anche ascoltato anche in diretta. E insomma, è stato veramente carino. La gente si è divertita tantissimo.
1: Tanto, questo è l'importante.
0: Esatto, esatto.
1: Abbiamo fatto mezzanotte e. Mezzanotte.
2: Allora, a nome del comitato del Giglietto, a nome della Prologo e dell'amministrazione comunale, ringraziamo la radio di Palestrina, Radio Onda Libera, che da oltre 50 anni è sul territorio, è sempre vicino a tutte le associazioni, dal Carnevale al Palio, al Festival del Giglietto e chi ne ha più ne metta. Quindi grazie Paolo, grazie Emiliano e tutto lo staff di Radio Onda Libera.
1: Grazie a te Pasquale, sei stato un animatore proprio da fantastico, veramente, guarda.
2: E ringraziamo Paolo perché Paolo ci mette anima e cuore da oltre 50 anni per il proprio territorio e per la propria radio. Quindi
1: ma anche tu, non sono 50 anni, ma stai cominciando bene e stai andando molto bene.
2: Grazie di cuore a Radio Onda Libera.
1: Grazie a te Pasquale.
2: Al Palio, ci vediamo sentiamo al Palio.
1: Al Palio, grazie.
0: Grazie Pasquale, grazie. Pasquale Ricolli. È stato insomma questa serata partecipe sul palco, insomma animata, intrattenimento, un po' di tutto.
1: Ragazzi.
0: Veramente impagabile, impagabile. Allora, direttore, lasciamo il DJ set che suona, continua ad andare, la gente continua a ballare. Noi vi lasciamo alla selezione musicale di Onda Libera che riprenderà domani, regolarmente domani mattina a partire dalle ore.
1: Andrea, ecco.
0: Andrea Magnano a partire dalle ore 8. Va bene? Un saluto!
1: Grazie a tutti, grazie,
0: ciao.
1: Buonanotte!
0: Buonanotte!
3: Vuoi DJ di Radio Onda Libera nel tuo locale? Chiama 06 953 5787 oppure manda una mail all'indirizzo ondalibera@ondalibera.it.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Radio Onda Libera. Free Radio.
1: Free Music.

0: Radio Onda Libera. Free Radio.
1: Free Music.
2: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce.